Salut, dad André Pir. Da tot quels ci passen, ci es tu. Da tot quels ci squassen lur valü, erasanor lur vertü, spectrum ruot, mas betü cognoschü, eistrin conscheint, ceu bifneint.

L'attenzione cresce. Il plagiar è con Erter in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. Erter, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats de RTF.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Tar in accident din bus en l'Engiadina, en pliras personas mortes? Americans ed americanes commemoration notes las attacchias terroristiques davant 25 ans? E Laura, o zaiadina puspein pau nivels, damaun es illura sulle jif. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vigilanza de Souch ai d'ayer Versailles in gref accident con in bus de Viadi. Da quella ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rüeg de la Polizia Centunale Grigione confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souch gefahren. Und der ist dann kurz vor Souch, ist dann der verunfallt nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souch e Zernetz è stata bloccata pli dic, entanto quella puspe libra. De pli informazions dall'accident hat la polizia nel decurs del di. El sei profonde mein scioccà e consternata l'accident tragico nel Grigion, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmalet, sin la piattaforma X. Parmalet condolesce le famiglie delle persone morte. E le permette che le circostanze dell'accident vengano sclerite da Rudent ed ingrazia le numerose forze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimida l'interprese de bus per tutiada dels Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella d'essa consternada e condolesce les famiglias dels defunti e delles defunctes. Os en il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kill World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington, en stats miras de tatjes terroristiques, islamistiques. Pliers anterius presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Con familiars volen prelegir ils noms de les bunumain 3.000 persones mezzades. Il presidente american actual, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Ed os novitats del sport, il club de hockey de Tavau aere guadagna sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abbatti ordai per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet per conto ha perso Ordaifo contro il campione svedese Skellefteå con 2-3. Domani Ginevra

0: et Arina Sabalenka. Uschia fronte de maun il nummer inactual, Sabalenka, sin Rybakina, che devente jindisdi il nummer in. En ils Metzfinals a Rybakina elimina Coco Gauff en 3 Sets e davanta Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 Sets.
1: La meteo.
0: La demau nel ciel an couvert en il grejun del nord ed en il partenz vegni bletsch già e là. En il decurs del di es el ura de partot per part su le jiv e levet pli chaud. La temperatura maximale, 36 grads a Semeden e de Savognin e 25 grads en la region de Cuira. La fin demne spetchen dus dis cum bler su lei. Durant il di se forma minche mai nivel sur ils colms. Las nochs resten freschjes, il di musse il termometer la sonde fine 23 grads, la domenge fine 24 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Grund per il di.
3: Ja, das Wende der Banur in die Chi Kumainz, pro nu kun Neutats, Chi nu savo in se dalder. Al Gref, accidente er quarta von Susch, es antil ciao de Blairs i occuperai. Sera er otze Banur tema quia pro RTR. Mesnom Livio Fofa, sa giovigin bundi.

Vendredi 17 settembre. Un di ci comincia fra noi in Grigion con una triste nuova quarta vont su internet sulla via tanto su internet è disgraziato domani vuol garantire dul di quarta vont la cinch un car Blair non sai a mo tutora c'è più persone hanno perso la vita per quella che ti dà in ci ha dat differenze ferite. Si capita un tale accidente X in un lo sul mondo. E allora qua aduna una novità, aduna tragic sgrigiavel e di da de studier. In postut se studi vides con familiars de quelle persone. Ma non sa che ci va a vu, si c'è un accidente capita pra nu in una via che blers de nu cagnoschen. E allora pisera qua per sentimenti di impisamenti a mo bler più intensivs. Counts morti feriti ci ha dat i coci desnia l'accident quai non es amo concient la polizia vo informar otza moments di e dar concient da più details. Già c'è la polizia conferma ed era un car da l'Olanda. In un online blüder i da amo una seconda vart dall'accident ne pe quelles personas c'han c'nu ir aiuder ir saira. Pompiers, polizia, salvamain, sanità, nossa liaut ci desnida clomada ir saira per iuder. Grazie per quai. I da più, da quai ci disconferma in disquars cul plenader della polizia cantonale dai loro 8.07 qui a pro RTR. Isha quist di comincia 8 provu con un curius sentiment il loro abitant, vun un eschut as unix. Gevis li stess.

0: Venerdì a 11 de settembre, la sedi va in una banura un po' più speciale. Se ci vedi stessi, un buon dì.
1: I know it's hard for you to be yourself when everybody wants a piece of you.

0: 6:22 es il venerdì 11 di settembre, blers domandaranno se questo ci porterà a mo quist di. E allora vai sco, c'è tutto in un'idea d'occupo in accidenti tragici con un car sin nostras vias. Da più di qua ci si sa e ci disconferma fino in nostra dai loro oz, anche le novità, e naturalmente è il tema e loro do le set. Ma oz a ricordare è di un altro evenimento, c'è in giugno nuove aspetta e ci non si deve neanche bunda immaginare, ci dis insomma possibile, ci non vince l'idea da far a gice. Oz, avant 25 anni, è capitato qua e ci ha mudà al mondo, ci ha arsenti schiaus da dune minciuna. 9-11, le attacche terroristiche a New York ed insomma, anche gli Stati Uniti, das 11 settembre del 2001. In questo evenimento ci non imbludarà mai più, anzi, ci sa amo precis co ci disni a savair ed in giù ci sadera quel momento.
1: Questo ricordo il fegge bain di quel 11 di settembre.
2: Mi umke era per dire no, no. Ma io dice, c'è, c'è, no.
3: There's another one.
4: Tu, sto giro in caffetteria, lo la televisione, ci va l'ovezza, sti roba, qua non è da credere.
5: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
6: The entire building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed?
6: The whole building has collapsed.
7: The whole building has collapsed?
6: The building has collapsed.
2: Io avessi tutto se vedo quei propri veri, non so, andiamo a mi do il canale, che era proprio dappertutto, in madem.
8: Yeah, forse non credo di capire. Le conseguenze che quei anni, che quei volano insomma di, non vedi giovani.
0: Ne dice che erano di minciuna. Si è aines al guardaunces vide quel di. Le attacche del terror da dozza va a Gigi Jones, c'è un midal mont. Sarà oz ad un altro tema qui a pro

0: Omisus con cara mumma qui pro RTR Vendredi ab un'ora ed statt las seis e mezz e Claire ce ci occupa oz las noitats Alexi Baselgia.
1: In la vicinanza da Souche hai da ier versaire in greif accident con in bus de Viadi. Da quel empliras persunas mortas e blessadas quai a Roman Ruegt alla polizia centunala grigiuna confirma an vers RTR. De pli informazioni stat la polizia nel decurs del di. In Stati Uniti hanno un numero di acti di commemorazione. Io non ho mai esatto 25 anni che il World Trade Center a New York e il Pentagon a Washington in stati mirati attacchi terroristici e islamistici. Plirs anteriors presidenti americani visitano il monument commemorativo a New York. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Il club da hockey de Tavaua era guadagnato la terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto ordai per il club della Polonia Tichy con 4-2. Demà in fronte a Tavau ordai per sin Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Info sin source-it.ch.
0: Da gris a blau, se potessi circumscrivere il dì da dozz, il dì comenzi in grigiun con bleras, nuvles ed in grigiun del nord plugigni qua e là. Più tard veni l'ora però via e più sulla libi, doma si podani l'ora era moi alder in pa al sulai. E di venire in pa in più cia, tozz da ciao, con maximal manch sai des grazie a Sameden, des dota squal vain cialion e vain cium grazie anche la region da quaira. La fin demna dai l'ora duai bes, diz du ton una cella nuvola ma in postut bler solai e diven erder ciao pucciat
2: pront per il di
0: Chai fissen film senza musica mi citantes la musica e o melder scol film e al melder cas zadaldi impertact de quella musica e schon savezzi as portrets dal film davant a Sölz. Forza er in bun 3 minuts, curcia nota klein in per takts della musica d'un das films des ons. Ottaunta.

Kinyshot, squishta melodija. Grans films The Sons of Downton. Ma c'è nun i perciò quello ha azzina rola e disimpulso.

0: Forza Saverde, da lunga, forza a terza domanda, in tempez. C'hai melodia e squisquia. Donna, c'ho un tradito, la melodia da d'un das film da zonza tanta. Ed in postut, las romanticras. Marò da lunga che ne uscì la melodia. Al film era Out of Africa, scodit un das film da zonza tanta, e c'è quel film ad a ci far con ciaciadras. Quai dal daini ossa.
1: RTL Impuls.
0: Donas e ciaccia, qua nempe al tema das Impuls da cui stemna dall'autore in giardinaisa Fadrina Hoffmann.
2: Il primo zonzo da mia vita sono cresciuto su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Da spiola non mai il virus africano mai più abbandonà. I storges o persone con un connex con l'Africa am fascination a moduna. Per esempio, le storie dell'autore Tania Blixen ci hanno mandato durante 7 anni una plantagione di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è la diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che diventa più tardi in un film di rinome mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le ruole principali. Le scene da ciaccia sono fitte presenti anche le scuole di Tania Blixen. Si somma di un ciacciader appassionato da bestie grandi e passanteva bler tempo in safaris. Un ciacciader inglese e pilota ciaccia grande era l'amante di Karen e sia grande amor. Insieme lievano regolarmente a ciaccia di lions e di sulvagina grande. Fascinata dire l'impostura della ciaccia da Lyons, su in diverse fotografie ti le svezze con Lyons schlopetati ed una vista contenta. Un motivo ci veniva mosaiendo dei colonialisti in l'Africa. La ciaccia sco avventura, la ciaccia sco passione tante romanze, la ciaccia sco simbolo crudele del colonialismo. E per Tania Blixen er quello in giocella accettare l'inspirazione per sesi storges ci sono otto concentri su tutto il mondo.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Pro RTR desh dalla settesi in venerdì as 11 da settembre. Hai, schon, si dice questa data 11 da settembre vien a tots a d'uni minciuna a dimaint co ciel es nia savair ed in giu ciel d'era. Per le attacche terroristiche. Se andiamo per esempio in bureau, e curce, e hanno adulto il radio, c'è una viunza a sgolà, il World Trade Center, e scoprimmi, pensa, ma c'hai pilota sarà qua in stato. Mi immaginea, c'è qua, esendo questa viunza di propeller per due persone. Ma poche minuti più tardi, curce il secondo viunza, lo sgolà, e il grattacielo, Derek Lair, due di questi accidenti, impossibile, e non è un accidente, è terror. E dice, minciun e minciuna sia al Gordaunza, vide quel mardi, das 11 da settembre del 2001. Precis quai, eser nostra domanda dall'inna. Co sare Gordaunza vu vide quel di, in giù ad erat, i c'hai feat ist in quel moment. Co ce no sein, un moment ci amüda al mont.
1: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, and the floor started shaking.
2: Questo ormai quello era imposante, so quello era quesit so da in lapel.
3: Che le usse ars ha in tenta da memoria?
4: Si capite, sono stati proprio in grand evenement. Allù, i spler san proprio an exact, no chi in stos c'è di... Schoi an surunia kunquai a chicken faccia der ispatratskinis trasi cecque propi roba caresta.
5: And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
6: The entire building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed.
8: De esse ricordo il fegge bein, de quals endis de settembre io lo bravel in una recepzione in un gran hotel Silax, a quei di in quella lobby tutta nina a tolle auto sa fermada a mopli per sequitau quest malez in televisione e ne gins va proprio capi c'è ai quei.
9: Sì, da che malgordi fic precise era in bureau, era vita tagliere una contribuzione da radio e tutta una volta ven calcine di tu sugir in caffetteria lo la televisione ci va l'ovezza sti roba che non è da creare.
10: Ich bin stolz auf den Ademen, Aderes, dieser Proppe, aber ich habe viel, viel mehr wie der Kälte. Zwischen uns sind sie jetzt informiert, dass es noch superior ist, dass es ein Kapitän ist. Es ist viel tragisch, es ist ein bisschen imaginär, es ist ein Kapitän.
11: Ich habe nicht mehr mit der Wand, wie es possibel ist, dass es so schön terribel ist, wie es ist. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
12: Io siamo preciso in una collaboratura a dit i da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutto scuorizza la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giù lì in quel secondo aeroplano until, e da là da vendere una pezza ai shock.
13: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se ero grazie sotto la doccia, ad Audel o da dove incombra mio uomo era felice. No, no, no. E lei era tutto, aveva buggi in plaito, se la proprio mo dice no.
14: Io sai che sono in scuola, che la televisione amava, la mamma era vedere la televisione, io ero la sessiva la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle tours che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce là, si vedeva, allora... Io
3: avevo in da Jones, allora avevo realizzato per ciò che va proprio, di prossimo della scuola, poi avevo un galzo da cagno, e non c'era all'orizzore, se il piazzo della scuola fare un grand cres, tigni pinz mangs, faccio una minuta di silenzio.
15: Come fai il mondo se mi dausi da pilo?
11: Questo è difficile da dire.
16: Io credo che forse in un tema di avversione incontra certe comunanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
14: Io ho aggiunto il sentimento sente all'attacco del 11 di settembre avevo un altro sentimento di sicurezza avevo in seguire non c'è un problema posso entrare a cui mi dà quel sentimento che ho sentito a seguire
7: Pasha segirtat se capeschen budasets nus se vem bumme de ganis munde tut il stier schliet violent mun se men esser engrazievels per quals logans sintera nu a capash sauda adei mincegi
2: nus se vain se erna quant lönste nus se vain se encha questa bella vita allora smincha di de giudaier also proprio ai nu stan bei
0: Sa che va vu. Ma ci sa dal dato che qui esa ci fiamo di una pel yalina e al toc musica ci sa mette in connex con quel di es enia con only time per vi ci sda ots fich bain ercul accident tragic der saira d'un car con pus morti ferizza sus dal ta kleine ossa. Enia giunta non sain ce c'è il futur porta. Tutora ci dà in tre minuti le novità e là dal Rainer tutto quello che ci sa per il momento dell'accidente era a Sousse.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quaien las lingias grasses de questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina empliras personas mortes? Americans ed americanes commemoration oz las attaccias terroristicas davant 25 ans? E Laura oz aiadina puspe in Palnivels damaun esi sulle jiv. Jelle set, mes nome Alexi Beselja, bien dien semen. En la vigilanza de Souche, ai da ir Versailles in greif accident con in bus de Viadi. Da quel ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rueck da la polizia cantonale grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute Nachmittag um die 16:45 von Zernetz in Richtung Souche gefahren und der ist dann kurz vor Souche ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souche e Zernetz ist stata bloccata pli dic, intanto quella puspe libera. De pli informazions de l'accident hat la polizia in il decurs del di. El sei profondamente scioccà e consternà de l'accident tragico in il Grigion, scrive il presidente della Confederazione Guy Parmelin in la plataforma X. Parmelin condalesce le famiglie delle persone morte. El impermette che le circostanze dell'accident vengano sclerite de rudent e den grazie alle numerose sforze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimida l'interpresa de bus per tutiada del Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella adesso consternata e condolesce le famiglie del defunct. Ose in il Stati Uniti, nur che numerose acts da commemorazione an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kill World Trade Center New York ed il Pentagon Washington, entstats miras de tatjas terroristicas islamisticas. Pliras anteriors presidents americans visitan il monument commemorativ a New York, nur quelles duas tours del World Trade Center steven. Com familiars volen prelegia la els noms de las bunumain 3.000 personas mazzades. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La reggenza canadese vuol guidare l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entrin in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney declarà «Le armi devono guidare a proteggere la popolazione e l'infrastruttura di tacces russe». Vitiers planisce il Canada, tenor Carney, d'augmentare la produzione di droni il prossimo 2 anni, simplirs milioni di stocks. In terz da quelles due l'Ucraina survenir. Ed os novitats del sport. Il club de hockey de Tavau era gudegnà sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abbattir d'eifer il club della Polonia Tichy con 4-2. Ginevra Servet per conte a persor d'eifer contro il campion svedais Skellefteå con 2-3. Demaune Ginevra Servet lura osp der Tichy, entant qu'il HCD fronte Ordeifes in Skellefteå. Winnewand cum Ballapé, Bayern München comenza bain la fase de Liga della Champions League. Il Studeschs van a casa in Clare 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia.

0: Lavant mezzi se mantengono il snivel zank ed il enil grejun dal nord plugini chaela. Plitart fai aura pulit sulle jiva. I ven levet plit chaudots cum maximal 16 grazie se meden, 18 grazie schuel, 20 grazie jon e 25 grazie in le region do quira. La fin demne spetchen dus dis cum bler sulei. Durant il dis se forma minchia mai incins nivels sur ils colms. Les Nachts resten frestjes, il dimus il Thermometer de Mount fine 23 Grad, le Domenge fine 24 Grad.
1: Vias e Traffic.
0: Sin l'autostrada a 13 ai Colonnes, 30 Zetra, Sequira Nord en Direktion Sid. La Regione memia ver Traffic. In stock in Tacum fine 15 Minuten de Plitem de Viadi.
2: Quai entstades las Novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: It is la seti sis.
1: RTR.
2: Dalla damaun alla saire.
3: Es 11 de settembre, quel di ci ha müda al mont.
4: Quelle usse ars eint entro la memoria.
3: Ai, oggi avant 25 anni, hai dato le attacche terroristiche negli Stati Uniti, è concianci con 9-11. Nulla da in cui un rumaunch ci viveva in quella area degli Stati Uniti, a patria quel di Iveramainch, fis qua è stato oggi il nostro tema principale, ma allora hai dato ir saira o dar ir domazì quel greve accident con un car su nostre vie, quart avant sus. C'è la polizia ha un po' di conferma in quel connex, quai dal daini giusto scoprasse. Mes nom Liva Foffa, un venerdì in pus reguards fitch special, se giuvis li stess un buon dì

0: 11 settembre, se non ci si dice la data, vieni tot carius, ed è sempre quel, dice, minciuni, minciuna, sa amo in giucel d'era e coce les nia savair dallas attaccias terroristiches des 11 settembre del 2001. E c'è Maurus Vinzappa. Zor Silvan vivea nempe avant 25 anni in tis Stadis Uniti, el studiea in un'università a Virginia. E la banura des 11 de settembre del 2001, ed era un mardi, con bel time, deral vidal prepararsi as notizias per l'università, in sé un disco blers aters, fin ci desnida la novità, ci ha müda tot.
1: Tutta nina venza veu che veniva mal ruoseivel alla classe, allo venus veu que en in sen fit surreal, nus eran en la stanza de scola quasi, de l'università, da was even lu live lu in tots natural ci e so a ci am rau vina von questa im moment fit special zu checken selber wo mettere von lu vese e quasi live.
0: E durante c'è tutto il mondo ci tesse in New York, hai dato ulteriori attacchi. I terroristi vengono rapina 4 avions. Due, ma più con Chains, sono sgolati in this World Trade Center, un a Washington, in il Pentagon, e al quarto a Pennsylvania.
1: Tu qui insieme, in era Leo, in era Virginia, so è un buccio che si bigiava, questo è un fit. Impressionante, buonamente traumatico, per quella gli altri che era Leo, grazie.
0: Nei portretti ci restano e di Zabada er vide si a vush, er si despassava in cicin gionzi su una moduna fitch prejainz. I er orda las reaktions orda si scontuarns za regordal scosci fus stat er.
1: Las reaktions de tolles persoons di ava grosche lejeut ca aveva contacts, parents, amiz, caran elas Twin Towers, ca nu e morts, a qualas reaktions, quala panica tot insieme, que vignins bucam blidable.
0: E d'un momento in cielo a tot zamudai, americani e americanas, ci ten tot un'eneada tot ater sun esters, sun Maurus Vinzap. Cocia, quai a zamudà per el e sia vita in gli Stati Uniti, all'università, e cocia la ressentì quel di al tempo do. Da più da Maurus Vinzap ci studia e viveva in 25 anni in gli Stati Uniti, dall'anni 8 a mezzodì qui in il radio, o più tardi su rtr.ch. In 6 minuti si le 7:30.

0: Summer con My Body Isn't Ready, er al sulai non esamo pront, però de più de quai dolas noitats. Ed es las sette e mezz, Alexi Bazenge ci ha dato nof.
1: En la vigilanza de Sush, hai da ieri versare in greve accident con un bus de viadi. Da quelle empliras persones mortes e blessades, quai a Roman Ruec dalla polizia cantonale grigiuna confirma vers RTR. De pli informazioni stat la polizia nel decorso del dì. En den Staaten Unis an die numerose Akte der Kommemoration. Jenem nade mein exakt 25 Jons, kill World Trade Center New York und il Pentagon Washington en Staats mires de Tatjes Terroristikes Islamistikes. Pliers anteriors Präsidents Amerikans visiten il Monument Commemorativ a New York. Il Präsident Amerikan aktual, Donald Trump, e präsenter in a Kommemoration a Washington. Il club de hockey de Tavau ha regognato la terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto ordai per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Demà in fronte a Tavau, ordai per sin Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al sulai dovrà oggi un po' più lunch in toilette, al di comincia sempre per grande parte gris in grigiurn, qua e la plugina eramo un po' impostut until nord. Più tard, veni però sud e di vegn amo vaira B, in mince cas zamo sarà eramo al sulai, dice veni oggi da ciao più chiat come er, con temperature maximales da 6 des grazie a meden, des dotta squal, vainc a lion e vainciun grazie dai oggi until la region da Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Sulle vie dovri pazienza, sull'autostrada a 3 dai nempe colonnas, tanter cetras e quaira nord e quai in direzione sud. Al motif es massabler traffic, is sto far quint actual manch con fin 10 minuti de più tempo pel viadi. Hai di mena pazienza, fat attenzione e buon viadi.
2: Alla
0: Saira. Io ho chiesto in questo dito che noi cerchiamo a dire che io con noi al Kikeri 6. Di me, se avessi voglia di fare qua, faccio una cosa pronta al telefono in buon 3 minuti e mezzo. Potete allora annunciare, faccio quinto con voi. Io vi auguro un buon giorno.

Eros Ramazzotti qui è pro RTR. Non sanno vuol dire ir al kickeri se Zepp Koraive la chance da gudonier al jackpot e Georgina e anche a fatora quint al ves gudonia bons in valur da passa 2 mili francs. Alla fin de quint non hai voglio esser e gete genu cerciain oz un nov candidato una nuova candidata ci io con nu al kickeri se l'unico che vuoi sta fare è telefono rossa al numero 0800 20 25 30, anche il jackpot da spuer 186 bons, ma in ovaio be per questo ed è in mince caso un gudon da partecipare almeno un'eada in la vita al kickeri se sa dato un stumbo rischiaine ada ed è simple non omar dain l'unico che vuoi sta fare è telefono 0800 20 25 30.

0: Bonnie M con Sunny Days 9 minuti dalla notte easy.
1: Il Kicker 6
2: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Region.
0: Noi wine con in cun ci ha Erson Iwama, son lunch plu, se non mi sbaglio, per Gian Janetz de Squal. Buondì, Sir Gian.
3: Buondì, Sir Livio.
0: Sir Gian, el es Janet os metti direct in connex con Clean, el eser a moduna fermas regius a Clean, ma vive de spu curantons a Squal. Iotze zio quel dia, zündes de settember. C'è is sto domanda in giù el stati coel el ni a savair da quellas minutes ures dits dramatics ci sono capitato a Tom Benjicin Johnson New York. Se ricorda l'eramo Sergian.
3: Sì, mi ricordo di quell'amo e pensi del lavoro c'è del e non ausa c'è una tutto speciale quel momento. Ci sa l'ora de vo proprio c'è un ci vero de vo ci è proprio capitamo.
0: E c'è qua hai allora fatto con el curce la vis quest portrait incredibile sal qua amo
3: ma consternazione che c'è ci può capitar e scoccia la prossima ja ci se ci ho intendi in aeroplan delle sono in pain otto sentimenti
0: hai robes incredibili qua ci capita oz avant 25 Jones Sir Gian
3: ma non c'è caso.
0: Nu Joain os però hai Ivain avant nu Joain runda un Angela Hendry is qui d'umbres punct
4: bien lì
3: con di don Angela
0: e el ai ordo ci far con autos de posta tieni a spolzer per Zep questa era stata in ad un collaborator de del o colleague de laur annulia
3: Zep era il lavorevo a cuore e della scuola però non va non so fici una buona collezione noi siamo diversi in persa fuori da posta pensionati se non fai gitto sul velo e
0: anche
3: schizzo in viene
0: una buona clicca eh? E allora era Altenia
3: Spons Zep è l'organizzatore
0: Altenia era Spons per Zep non spera
3: cioè, non sa no no mi c'è castigno Spons
0: c'è Malin non è Gianni Anet e io se tenerà il Zep Spons per el
3: speresci
0: Angela pronta?
4: Yeah.
0: Sergian io crai più o mai e gente ce ne dà in la taccia un minuto da vent da dossa Oz za repetan la zatače srrišik z New York pela vanjčičinja vlajada.
3: Sì.
4: Correct.
0: La nuova hala di Vans della città da Quaira viene inaugurata questa sera con un concert della band Gotthard.
3: No.
4: Fliu.
0: La nuova hala di Vans da Quaira sporge plaza per fin 14.000 persone.
3: Yeah, sì.
4: Fliu.
0: La città 2026 è stata in media per 2,3 gradi più ciada con la città da record finosa quella del 2003.
4: Felio.
0: Al Joadre de Balapé Svizzera noa oca forio pel club del Leeds in Inghilterra.
3: Sì.
4: Correct.
0: New York è la più grande città dei Stati Uniti.
3: No.
4: Felio.
0: A New York è iosa vainc avant les duas domazdì.
3: No.
4: Correct.
0: Dumaun sono as primzios della nuova stagione del campionato di Svizzera de hockey sin glatch.
3: Sì.
4: Felio.
0: Beni Rehman es nasciu avant Pepe Lienhardt.
3: Sì.
4: Correct.
0: RTR emette domani in live stream della sciargiata d'Alpa Müstair?
3: No.
4: Correct.
0: I tenor una ricerca è la stazione principale da tren da Turic, la meldra da tutta l'Europa.
3: Ma già in sì.
4: Correct.
0: Beh, preciso. I c'è esi, ni ricerca blera stazioni in tutta l'Europa e Turic guadagnato l'asa CTR co puntuale sono strens, c'è sport gastronomica dai bottiglie si dice in avant Turic numero 1 Plaza 2 Paris Gare du Nord Plaza 3 Amsterdam e allora mo due ulteriori stazioni svizzere ci hanno fatto buona fiore su Plaza 5 Berna e Luzerna e senti la stop 10 Angela è in stret
4: Fetch-Tretch. Okay. Mir eins forza quella sia un bici con stau. La nuova hala di Vans del Marciau de Quera viene proprio inaugurata questa sera con un concert de Gotthard. Lu, quella hala porge bici qui tordis mili plaz in stat sem pais dati 6.400 o 6.100 plaz per personas. La stat 2026 è stata fetch-ciau de dentau un bici 2,3 grads pre-ciau de quella de 2003 mo ben 0,4 New York è proprio il più grande mercato degli Stati Uniti. 8,4 milioni di abitanti sono strusci, si immaginano.
0: Allora, botta anche con la Svizzera.
4: Yeah.
0: Botta anche con la Svizzera.
4: Allora, un mercato. Et, la nuova stagione di hockey, il glatsch, il scivo. Esatto. In questa pretensione, a quella di Vosa, è il Sisavel.venus. Gratulazione.
0: Grandius, Sergian.
3: Grazie.
0: Also, se seine ich schon in der Sinsayura, in den Lünders, die, podesse leore in avant, mi paist jo quai falo, oder el in gir col velo,
3: con la gira.
0: Ok, Sergian. E allora, se dal daini, da ciao, in Lünders di Abanura, jo vish una bella fin demna.
3: Stesso mangi, grazie fich.
0: Are vair.
3: In Lünders di.
2: Presentata Folk, vostra puttia dal Vich e la Regione.

0: vendredi 11 de september in 6 minute se la zati des in ura oderi des in abanura speciala per luna al gref accident er kun bus mords avant sush e naturalmente se regordaini o servi della zatace terroristica se vamo in cicinc ons antis stadis uniz 9-11 ili stes nu po mancar in pain buna luna e adiges osesi uri temp i per quai esquia ossa nos Gersun Marco. Buondì Marco.
1: Buondì Livio.
0: Marco, in giua d'eras tu, curcia tu e genia savair dalla zatacce sul World Trade Center das 11 de settembre del 2001.
1: Buo idea.
0: Piccin scherz, ha?
1: Yeah.
0: Tu d'eras l'am un moascin dalla luna.
1: Exact.
0: Ciao, nes tu, nes tu?
1: 2008.
0: Però tu sai, tu sono ervis questi portretti, sai che ci di capitala?
1: Yeah.
0: E c'è tava allora tras al ciao, se tu studi e svide qua?
1: Yeah, quale tu as altas tours, coin. Also che ne viu noi, si us, veden.
0: Duai avions?
1: Ah, tu.
0: Se tu vezzi allora, ci ti occupa qua, vide c'hai studi e ne scemo mind?
1: De i fa impression che questo bidiao a che questo per un fenomen trist per questo mondo.
0: Se tu es trist, vedo? Hai una magdina, un remiedi, che tu ti fai allora?
1: Luar di ubbidienzi candoilas.
0: Cioè. Protai a ciao, da rimbaseglia?
1: In combra. In combra.
0: E fai semplicemente anche loro tesi in pisa mainz.
1: Yeah.
0: E studi vida quest.
1: Tutto vince cubien. Tutto vince cubien. E trova mo seu temps.
0: Ai, es appunto Marco. Ad una positiv. Tavelainamo da danci un po' in più allegraivel. Iau sa, curcia ad era in tia età, venderdì al più bel di d'alemna, ma allegrea sui la fin demna, liber, dorma rora, vezzer colleghi, sir in sortida. Quest'è protai?
1: Bene, il venderdì è son mio preferito di Daliamna. Lo sa se la gra la sonda in gra bostue la va dalla quarta von la sis.
0: Quarta von la sis. E domani non c'è il plan, sai?
1: Sì. De me un mondo fai una visita a mia tata, a Sagogne. A noi siamo insieme alla scargata, mi ho una buona pizza del pistrin.
0: Also, tu non ti allegri su tanti tata, di per esempio, studi la pizza.
1: Bene, sin tata in speciale. Avere si la buona pizza.
0: E sulle svacce?
1: Bene, jetzt è un bifenomen.
0: Ok, Marco. E allora, ti ho visto una bellissima fin demna?
1: Grazie.
0: E mi allegro, ciao, sono l'undos di curce tu quinto, e allora, ciao, ci tu sto passantà, forse eri in sonda, sai, e allora in sortida, questa fin demna.
1: Come, noi, tutto spontaneo che ci vediamo.

0: Les novitats de RTR.
1: E quai en les lingues grasses de questa demaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina empliras persunas mortes? Scienziades e scienziats svizzers fan quitats per l'aua souterrana e Laura ozaia dina puspen pau nivels, demaun esi sulle jiv. Ielas oc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien sem. En la vicinanza de Sous, ai d'ayer versair in gref accident con in bus de Viadi. Da quella ai da pliras persunas mortes e blessades, quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale Grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisegar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Sous gefahren. Und der ist dann kurz vor Sous, ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tra Sous e Zernetz è stata bloccata pli dic. Intanto quella puspe libera. De pli informazions de l'accident dat la polizia nel decurs del di. El saia profondamente scioccà e consternà dall'accident tragico nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sin la piattaforma X. Parmelin condelesce le famiglie delle persone mortes. El permette che le circostanze dell'accident vengano sclerite da Rudent ed en grazie alle numerose forze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimit all'interprese de bus per tutiada del Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolesce le famiglie del defunct. Se laue vin stiarse in ina region, reagiesem vishnanka su tjantunz schkoja questa stat, cum mesiras schkosch cum ons de fieu restrictions de daraua. Os pretende l'Academia Svizzera delle Scienzias Naturales mesiras per protegge laue souterrana. Quella stoppia se revenir e mantegnair ina buona qualitat, per quai dovria ina strategia complessiva. La Confederazione lavora attualmente in tale strategia de Vartlaua. Il scienziats volen sensibilizzare per la tematica e musa nur chi fa besegn de gli e nur chi ha forse mancanzas. Osen il Stades Uniz, nur che numerus acts de commemorazione an liu. Jenum nadem ein exakt vence cincions, kil World Trade Center New York ed il Pentagon Washington en stats miras de tatjes terroristicas islamisticas. Pliras anter jurs presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur quelles duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia lails noms delles bunemain 3 milli personas mazzadas. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La reggenza canadese vuol dare all'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entra in incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney declarà le armi doan gida de protegge la popolazione e l'infrastruttura de tatjes russes. Vitiers planisesce il Canada, tenor Carney, d'augmentale produzione de drones ils proximis dusons, simpliers milions stocks. In terz de quelles doi l'Ukraine survenir. E dank Sport, il club de hockey de Tavaua era gudegna sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abbattir d'eifer il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet, per contra, ha perso d'eifer contro il campion svedais, Skellefteå, con 2-3. Demaune Ginevra lura osp de Tichy, entant che il HCD fronte d'eifer sin Skellefteå. Al US Open dat iter les donas il final trante Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscì a fronte de man il nome inactual Sabalenka sin Rybakina che devente gindisdi il nome rin. En il Metzfinal Zaribakina elimina Coco Gauff in 3 sets e davanti a Sabalenka batti Jessica Pegula in 2 sets.
3: La meteo.
1: Davanti mezz'ora mantengono il snivel zank e nel grigion del nord plugini c'è.

0: mundial. Ma pacciaccio de Verf. E l'ur Ciantadur ci ha scritto al toc, non ha guadagnato lungo tempo, neanche cinque raps di quel toc. E c'è qua a tutto da ci fare con Rolling Stones. Tutta la storia dai a mo avanti la mezza, oggi qui è però RTR. Mesnom Livio Foffa, e Rodi Jesse Rodlaini, direzione Findemna. Zagevish, un buon dì.
1: Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Jack vom Himmel. Wenn du am Ball bist, Engel singen.

0: Ons is met Anja de Lavant. Wo schreibt un Hit mundial, die winta klar propis in total mond, is Rolling Stones, In Kassen. Un Modell de Far.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Ons is de kleine Erde. Als Stones, die jelle gezeu juste hier, nu kan je schaut pico frank da la in die tv krajauet, dat is kan joscher. E allora, che ne usci? Claro? Ma ossa veni, da clai, questi stunts. Bitter Sweet Symphony della band The Verve, un hit mondiale, una delle grandi hymne des ons 90, senza dubbi. Scritt al toc. Al ciao, i chantadur della band The Verve, nempe Richard Ashcroft. Per sia versione, al però appunto tutta quella passaggio, cioè non dubbi al prim, qual era una passaggio del talk The Last Time del Andrew Oldham Orchestra. Un talk che Andrew Oldham Orchestra aveva registrato sonst si sound, questo è infatti un album d'orchester tot con talks des Rolling Stones, vuol dire The Last Time is un talk che Stones ha un'orionda mainch scritt. E questo che andò lì, cioè, Ivan dovrà qui in un passaggio dell'Urtoc, a un reagì pac charmant, a un accusà a Richard Ashcroft, e dice quel non ha guadagnato neanche 5 raps, vide se hit mondiale. La stantiemas sono nempe ides durant 22 ons, as Rolling Stones, vuol dire a Mick Jagger, Keith Richard e compagnia. Hai, e pur dal 2019, e allora la mudada. Là, a uno Rolling Stones, allora ha detto Sasha e Richard Ashcroft. Non ti dai i nostri rezzi. O se puoi dirti i godoni a un paraps con te hit. E quel Richard Ashcroft, appunto, ci ha scritto il hit. E ci ha semplicemente citato quella passaggina, fiste già otz, o da fiste già otz, se si incanti cingiava l'anniversario. E per quei teclini, o se si sgrond hit. Ci si potesse dire Bittersweet Symphony è stata per Richard Ashcroft in postut bitter amar. E qui è l'ossa interi d'intratz un das hits da sonst non anta e quasi in tutto il mondo The Verve con Bittersweet Symphony.

Antoc con una storia incredibile ci fa dire mo più riccio, mo blerum più riccio, dovremmo un paio più riccio as Rolling Stones, The Verve qui con Bittersweet Symphony, la storia di questo che è lì giusto avanti, tal tai là, aini per vide c'è Richard Ashcroft, ci ha scritto il tocco e ci dice il 100 d'ur The Verve, feste 18, 55 anniversari.

0: Leonie, By Your Side, qui pro RTR, gli stat las optimets, vendere banura, e da mia parte sa Alexi Baselgia, con las più importantes novitats.
1: L'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali pretende misure per proteggere l'acqua sotterranea. Quelle stoppie si rivegni e mantenere una buona qualità, per cui dovrei una strategia complessiva. Il scienziato reagisce uscire eras in situazioni di questa stata, cure che l'acqua viene da schiarsa in diverse regioni. La regenza canadese vuol dire l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entrano in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro canadese Mark Carney declara «Le armi devono aiutare a proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi». La curlista svizzera Silvana Tirinzoni ha pochi mesi in Calacciala con il sport d'elite in una nuova sfida. Ella diventa chef trainadora delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Qui scrive la Federazione Sud Coreana su Instagram.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al primo grigio, allora più tardi blau, qua non è il motto di Duno Ciel, ci va questa fin d'emne in sortida, di per sé al Timp de Dots. Al dico mainzen empe in Blerlös, con vaira bleras nüvles, qua e là, plugini eramo in pain, postuta antil nord del Chantum più tardi. Vegni però, allora eramo süd, e di vegni vaira B, al zocete ci davete eramo in pa ciel blau, e al solai se mostrerai, allora eramo. E dice vegni ozzer da cian papiciat, con maximale insider grazie a Meden, di Dotta Squal Vainch a Lyon, Vainchun, anche la regione da Quaira, e la Findemna veni allora a Moimpa in Picciat, e tot in tot dai una Findemna con Vaira Blair Sulai.
3: Pront per il D.
0: Veniamo dare al semi di una regione intera, non per la porta alpina, ma questi semi sono allora it's io pelawa. Ossa, Brickley der Ciao, se sono la sua selva a Sedrun, ossa dai nuovi plans, cioè ci si può fare con la porta alpina. Qua è uno dei nostri temi, siamo avanti, nuovi, oggi qui è pro RTR.

0: Ai semis nusa realization ad una mincetown vaunier io pelau e che er del 2012 na region intera in postizze drun vea al semi ci da la porta alpina ma nu sain co ci desit a finir con la stazione soterana e al più svelti yacht lift del mond ci vesio schnunir in attrazione mondiala nulla non esistat osa des torna però nuova vita in questo tunnel tumbin de 12 metri ci fualezza vita or del mond dalla scienza. Scienziati sono tornati dal CERN in collaborazione con differenti università da renom europeanas a un interesse da fare in questo tunnel per scrutazione da materia scura. Al professor di fisica della scuola ATA specializzata FHR, Lucas Lombriser, declara:
1: «Nus lein begiacau in interferometer atomar per misurare ondas di gravitazione in den Lücken gibt es diese Bau, und es ist eine Bau, und es gibt eine Bau, und es gibt eine Bau, und es gibt eine Bau, und es gibt eine Bau, und es gibt la materia stira direttamente in labo.
0: Ah, e appunto il tumbino, il tunnel da 200 metri, da sedrun io, anche il tunnel della NEAT, ha per fare qualche condizioni ideali, appunto per questi experimenti planizzati, per chatter la materia scura, per fare questo ne installeremo per apparati da misura, ma nulla osa grandissimas robas. Al presidente comunale da Tujec vezza in questo progetto una grande chance, ta kleina da c'è el dis.
2: Qua è una grande chance, non stiamo vasaisci, non svesse la possibilità da fare quella installazione di quella atominterferometer con le scienze della fisica tutto non fosse in una parte del CERN adesso per noi per la Vashnaunca e per la regione avrei per il canton regione fosse in piazza del studio con una piattaforma mondiale.
0: Ah, ma a mo non è appunto decis nulla. Sedrun non è neppe l'unico lui ci viene in domanda per questo progetto, però tenor al professor Lucas Lombriser sun las chances fich bunas c'è quel progetto podes nir a Sedrun. Osa sto nir insembalamo con Raps circa 500 milions. C'è volut savair da più che questo progetto funcciones in giua e co al telesguardo rapporta in tun i portrait podatient cittadas in rtr.ch o colab play rtr. Però forza c'è un ocell amo acciando questo cielo, se lo ravezzani ben bondo, ciao tutte le auto della Surselva con su quel cielo blau con scritto Porta Alpina. Sperain, c'è la speranza di nuovo una

0: Les novitats de RTR.
1: I eles nou, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nou? Scienziades e scienziats svizzers van quitats per laue souterrana e la situazione in il proximo Orient lascira d'aut il prezstieli. In vista les periodes de sequira ad ina pli numerusas, pretenden scienziats de protegia meia laue souterrana in Svizzera. In una nova publicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua di baiva turnus. Uscire da promuove che l'aua sotterranea possa dire più spesso rifà. Con le più sicure si sbassano le aua sotterranee e le fontane cessano. Qui possono avere conseguenze per la natura, l'agricoltura, l'industria e le chiesade, scrivono gli scienziati e le scienziate. Il spreccio è cresciuto chiaramente la notte passata. Durante un tempo un bucin della sorte Brent costava $109 e c'è chiane l'ieli di più 4 mais becchità. In ragione per il prezzo di ieli che va in Sie, che rebels Houthi han conquistato un porto nel Yemen del West. E c'è da sperla via de Hormuz, in ulteriore ruta importante per le snafs Zotschkwitsch. In addirittura a Hong Kong ha sentenziato gli attivisti ed inattivisti a plirsons prajun. Le tre persone erano co-organizzatori di una guardia d'admonizione annuale in memoria della massacra in la piazza Tiananmen a Peking l'on 1989. Avant kurt avevano gli stergiaders installati dalla regenza di Hong Kong già declarati culpabili due delle tre persone da aver instigato avant imperons de cupiciale possanza statale. Le sentenze si basano in la legge di sicurezza dispitaivla di Hong Kong che si drizza tenor criticers in verso il movimento pro-democratic e l'opposizione. Ed anche una novità del sport, curling. Silvana Tirinzoni ha pochmais vente che l'accelà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera da 47 anni diventa chef trenadra delle equipe nazionali de curling della Corea del Sud. Qui scrive la Federazione Sud Coreana in Instagram. Tirinzoni è stata 3 anni per la Svizzera agli Jeux Olympics.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì si mantiene il snivel zang ed è nel grigion del nord plugini c'aela. Pli tard fai ora pulizzo le jiva. I ven le vet pli chiaudots con maximal 16 grazie se meden, 18 grazie scuol, 20 grazie ion e 25 grazie in le region da cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Alla Damaun, alla Saira.
3: E Claire ci teniamo in sul corrente qui a pro RTR da lunga ci sa da più per chai ci des ni era quel grief accident con un car vont sush e er da più details la polizia cantonale io non sa da vogliar informar oz x una iada vu sarà uti l'ora svelt informats sin totes channels da RTR e des vendadi a sündes da settembre e io non sa, non poi ho già vujur curci da vent sul mont, ma crai c'è si se podes e loro che li ora Pax la data del di de dots ma ides scucides e nu ein halt oz da quest c'è un anniversario non ha un po' di li ora e a quest gratulaini scoprossim qui a pro RTR zagivish un bundi e allegra.

0: I varon patria in carius anniversari ots avont 25 jons. Ots poderone però der cia far fista, almain quest duai jubilars, cia nu gratulainer ots da vendelas dudes i mezz.
1: La Coppina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch.
0: Per luna es quai uali Giger de Rujain, el festeggia schatzes 65 javel anniversari, uoli Giger oder Giger, e non sai se per qua dici tots due noms, ha? I lotaun davel anniversari festeggia schatz Christian Corai de Lax. Bella età, sinceres gratulazions e d'una bella festa. Si cici gratulaci a voi e conciai saluts e erconciai musica quai dal dato lo scudit da vendalas dudas e mezzi. Io se dani liber las linges de telefon per dar tras ulteriores gratulazions respectiv mainc una per oz as 11 de settembre sciut che ne sciat din 5 oz anniversari e lo telefonai os as 0800 20 25 30. E voi potete gratulare via radio ed in vostro nome tramite la cupola, la scadiola del RTR 0800 20 25 30.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler kun Sofia Momelder ia mopea da ta al main pel di de dots quia in Svizzera romanci fis stat sh Alvaro Soler ves chanta ne Sofia din per se Sonia. Al telefon non espero Sonia din per se Gabriela Mondasunvic. Bun di dona Gabriela.
2: Bun di.
1: A ci gratulesh lela.
2: Ja, gratulat budje not la Sonia Flip, si kumade, sin ses juvens trungontons. Ja, divijazo dela tote cas to bien, buna sanadat, en semen esen so se trian, ko vuldi, nu zoyne un trungontons pede de, i en semen in sorti, de gude, ja, hele destasko la jele, in a cara, in a buna, ja, sa bu divijain meles kristjel, ne le propina, kula dona, e moma, ja,
1: Grandius, qui a un duas chatadas, ah? Gabriela e Sonia è la medita avanti al telefono, dopo 30 anni e c'est buonas amias. Donna Gabriela, anche me adesso da bonder, se ricorda la movie del 25 aveva l'anniversario da Sonia?
2: No, l'uste aveva io turic, adesso io ero busicao, adesso io sai, io budice con due nomi due sfacco un 23.
1: Ma adesso il 25 aveva, perché qua è stato un fitch speciale per Sonia, più che farà un che lei la fa a festa e loro è scapita al sgegiai, ma l'ozza va un 25 giorni, so, la zatace da terror. Ci varrà un paese ruinato in quella iada la festa. E se ho discutato da qua, non è qua speciale da davare quei dici, di se connotà con algi drammatic da davare quei di anniversari. Ho dormito qua e l'ora di una dalla vart.
2: Beh, sai, boh, io non è per lei, se è udì, se è grandi, se è traccio in traccio si gira, visurmar, aber, quel forse boh, che ho il grigione di ne si presente, c'è che passa, ad ella stazzi come te, a lei, alle manel con suoi svacchi se si ben puril forza auto spettrat che dine che ci vea lui van 21 non
1: super speranche qua esercizio questa c'è i 50 è un'età speciale dai una grande festa party ozzo la fin demna
2: io mi raio non in telefono un tepitarte della forza le uso di una gratulazione a prima rinse sulle denture in sera c'è quindi ho fatto una pinche visita ma non si può spendere in sortita per gli umani di due fiesta
1: allora potessi darci a Gabriela Mon e Sonia Flepp con questa sera in sortita per venire malseur la sorselva se ci vedi mi ci casi una bella festa e grazie per il telefono donna Gabriela
2: grazie a lei
1: arrivare
3: la coppina presentato il buon engiadina a scuola il buon con acqua minerale buonengiadina.ch
1: Grandiosi, naturalmente un bel di da festa, oggi tutti questi anniversari e da più gratulazioni potete loro dare tras, oggi da vendere le 12:30 sco, del resto, mince di.

0: Cool and the Gang con Celebration. Ed apropos festival. Motiv de festival o ir Tania Sgirdiu, til ci chausas?
1: Iau am prava cu la rendida del soleil, zona non tergang.
2: La lavada menza giu, credo, grata la in prima runda, la lavada de soleil. Sì, noi siamo entrati, ciao, qui è Giv, in Zietz Marschen, adesso non siamo scelti qui su lei, let's go, da qui a Canaster, lei, ma ci sa se ci prova una gara di Cellavart, con su lei.
1: Grazie.
0: La rendita del soleil pia porta de Tania Sgir de Surin in bonda compra la valur de 50 francs. Quai monta, nous en chevin in a nova ronda, a perci vous sapies schon fa in perpetrats, la nova chausa quella vin descreta uscea.
3: La chausa fa bain. La chausa può esser contagiosa. La chausa può esser curativa.
0: De ple agit dati bedje de nos vart, schai ile fantasia, nus jugain ein ferm 30 minutes.

0: Je exakt in kwart van de dies.
1: Che chauses. Presentata Nikkis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch.
0: Ju adic. Vaun nus schnitzainots in a nova runda. Cum qua ce la chauses venida la nieda eir. In a res nova runda. I dati da guadagnare in bondo compra da 10 francs. Ad usce, Gesù, gli sai ben ben le orecchie, con la chance ven da scritta.
2: La chance fa bene. La chance può essere contagiosa. La chance può essere curativa.
0: Chi ha un'idea, 0800 2021 30, se vuoi leis la niente che non svesse un curì di neif, Otz in prima ronda 0800 2021 30. RTR L'Angela, ci viene con la prima proposta?
3: Buon dì, qui la Susan Guecci da Savoglin.
0: Bien dì.
3: Io ho un prof col rier.
0: Al ri. Mhm. Come venisse in quel?
3: Ma quel fa bene e può essere contagioso ed è mica tanto curativo.
0: In piazza devi doch uscire con yoga di ri, vedi, ci c'è un'uscita. Es vuoi una persona che riai spert?
3: Sì, fitch veltai.
0: Che vuoi mi reis films?
3: Ah, quando sto a essere di cina?
0: Era shock. Aber ich muss mal so ein Kino, wo ich da sehr der Ried out, ne lupe tost per vus.
3: Ah, schon pitost der dort.
0: Adeba, lu ich wus ri eis rien autres forze, propi conte jus, po esser curativ, fo bin, constat tot. Cons diresses, di quai, qua ti nus un curin?
3: In giugno di io.
0: Se non spesso succede, la mia è un percien, già in una cifra.
3: 50-50.
0: Ok. Ci conta, ci conta. Ah, gratulazione. In prima ronda, in prima proposta, tu cau la noda.
3: Grazie.
0: Nus ancorevan al ri nel surri, quel madem. Cioè...
3: A mai se punto capita dell'ultima volta ne dit la alvada del Zulai
0: e ora del rendit. Cosa c'ho stau tir me tu atter ciao o se la se decidi de pel feliu la vesse vi alla prima ronda. Do so du meñau o se vais du meñau ots. Gratulazione.
3: Top, flott.
0: Lu, wo stais al telefon? Ci nu sape no tre metter el bon?
3: Hai, es bun.
0: A divise vine vaun in bidem.
3: Grazie, Fitch.
0: Adia.
3: Arrivair.
0: So, quella ronda co è venita in somma noi di veglia, vuol di demaun. Schnitzainus la prossima.
1: Che chauses. Presentata Nikkis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikkis-wohnwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Jeles dies, ja son Alexi Beselja, e quei dati de nov. 5 persones en mortes e bleras amb blessures, suenta l'accident de bus a Susch. Estienziades e scienziats svizzers fan quitats per l'aua souterrana. Tra il greff accident con un bus de viadi, capita ier de tirs de Susch, en 5 persones mortes. Scola Polizia Centunala communicescia, eran in tot 45 persones crescides en il bus. De las 40 persones blessades, haien 3 greves blessures e 7 mezz greves. Tra l'accident che giuna 7 sa il bus olandais veni giù dalla via, sen in traiect en construcziun a l'es, e cupicià. Scrive la polizia. La Procura Pubblica del Grischun examinesce insieme con la Polizia Cantonale co l'accident a pudi capità. In vista les periodes de sechira dina pli numeruses, pretenden scienziats de proteggia meie l'aua souterrana in Svizzera. In una nova publicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua de baiva ternus. Uscire da promuove che l'aua sotterrana possa adina più spesso rifare. Con le più sicure si sbassiano le aue sotterrane e le fontane cessano. Quai possa avere conseguenze per la natura, l'agricoltura, l'industria e le chiesade, scrivono le scienziate e le scienziate. Il spreche stieli in crescits clera main la notte passata. Durante in tempo ein bucin della sort prend custara dont 109 dollars, usche chiarne ieli de pi 4 mais pech sta. In ragion per il spreche stieli che va in sie, che rebels Huti an conquista in port en il Jemen del West. Uscire da Sper la via de Hormus, in ulteriore route importante per le snaves in il prossimo Orient Zotschkuitsch. Ed anche in novità del sport, Curling, Silvana Tirinzoni ha pauxmaisso in tequela cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera de 47 ans diventa chef trenadra delle equipes nazionales de Curling della Corea del Sud. Quai scrive la Federazione Sudcoreana sin Instagram. Tirinzoni è stata 3 jades per la Svizzera a Jeus Olympics.
2: La meteo.
1: En il decurs del di svaneschen ils nivels in pau, uscia chi dat tutin anche un qual radi su lei. I ven levet pli chaudots, cum maximal 16 grazie se meden, de stoch grazie schuol, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Als ins aschen se dischte kadel minche de i aluaut gudailene tira serveni, scha problem se responsabildats del minche de vosels, Jurejde de Kacedurs e de Kacedurres. Als confamiliars, let's staten a chiesa a miren che tot marschi. Dentaun naturalmai noe avantages, schatzivo a caccia.
4: Quiston malegra ci desder che ciarn de cervi, no va niente tot, ma a cervi es mi favorit.
3: O Monica a porta de ftan, requintau siu om jona porta, o si tau in taur charva in de deish irregular, ad aunina ciaura cemus. La gelantera, quella vien pia d'esser plaina. E ot se vai vus annunzie in preda, i drova un intec pazienzia, se dir bedeva un las deja miasa, io son spenedieda, miu nome Angela Hendry, gevis in bide.

0: Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel, ad aun spert in exquirs tiel trafic, se l'autostrada a Tredis. Seide fa attenzion, quai di antar Cezeres a Quera Nord, ein direcțiun sit, io raube sen via schuzesses lo de viedi, fagiai attenzion. Wustet leis RTR al venderdis, jeles deja din quarta wusse weis de quai tiam surdat RTR mici mai ein vies nom in grazie fitch. Quai de dina persona cio meritauai.
1: In grazie fitch cun RTR.
0: Oz astiu surda in grazie fitch de dina dona ce cira la plaia de siu om quai de pivardia dus ons. Anus mein sur confin grijun. De ple tredes ju bejaun, lain spara ce la persona ciò asce fa la surpresa. Segi contongibla. Gia, bien di, cosa l'angela de derter? Esses vus la Yolanda che tomen?
2: Che?
0: È grado di essere grado di viedi all'auto?
2: Sì, yeah, exact.
0: Aber weiss spert peida?
2: Sì.
0: Io asce fa, Yolanda, che tomen, io asce fa per voi una sorpresa, se weiss immaginare di che quella vegna.
2: Ah.
0: Schlura. Tutlainus, che che fa di voi una sorpresa? Qual è vos pleiz?
2: Cara Yolanda, birenge siamen per te survest che ti fas da pi gis adons dus ons di miets gloiti ni oci in chun conta gades a si fac coi minci ga con buona luna con via premura a scheu ves botoi che gidas da tractar quella plaga fosse o croce in casa de vest. Grazie le Yolanda, fai vina buona sua e vin bien. E uom John Tomas Catoman, spero che non sto a un viaggio insieme, c'è un conto che è Vargau, ma c'è un conto prossimo che è nei buzzi.
3: Grazie a tutti.
0: Qua è più il bialz pleiz di via Zoom, c'è? Sur strada? Elo dec, vus tractai sia plaia de pi varge duzons, constantus, ze quai?
3: In ura de.
0: Ados esses quasi son profi.
3: Bom per quella plaga.
0: De, aber quai fode vus nuit, quai fideis bugen?
3: Ei,
0: Tomaso, dici, c'è un conto che è già in insieme e c'è un conto che spetta in un?
3: Volte che ha.
0: Aber vos vais bien?
3: Ei, fit bien.
0: Super. Cara Yolanda, spero che il pleiz dati è un flures? Vais bugen flures? Salura, sen quelles asciai celegra, quelles vessen deveni oz nels proxims dis. Cè, lu speriu che la surpresa vedi faci plejai.
3: Cè,
0: grazie. Divis in feci bide. Adia.
3: Cè, salmi onti.
0: Grazie. Adia.
3: Adia, Angela, grazie bici.
0: Se vus jais. Jun conosces ezza ci ci ves maritau in grazie fech, fideis budeni una surpresa da quella persona. Mai se nostra pagina rtr.ch, lo un fleissles indicazions, ne ci vus vais ezza scrive de me quert in messaggi WhatsApp 079-200-70-07.
4: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zerterielas deis ventetschun anus mirante cins saves fa oz.
1: Il Challenge.
0: Questa sera vien invitau al Cinema Silplatz a Lyon, quai ad un concert della band Droghe. Valeria Zanger datse la batteria, Dave Gisler suona la chitarra, Dominic Blum suona l'organ Hammond in instrument elettric de tastes. Del tutto fatto senza drogas, inventesce il trio in una nuova miscela di musica, a porge hallucinazioni musicali in con l'altra, ad els anflen in quella la formula chimica per carburanti esplosivi. Insieme, on els la veglia di sviluppare processi sonori energetici, inspirati dalle storie di rock e jazz, a vibration plain atmosferica al Duke libero d'inscontr. La musica viene creata dalla presenza, dalla sresca e dalla fidanza. Il concerto questa sera alle 8 di un quart al Cinema Silplatz a Lyon. Lo vai un in preavvis per demain sonda. Alla Val Müstair viene festival la scardiede della Alp Mora, tia la claustra son Ion. Lo strie de fiasta in vende las deje miase tocca las quattr, las vacas a muvel arriven diante las dodige miase a lina a miase. Per divertimento musical procura la gruppa de zampugns Val Müstair ed els infernals cun amis.
1: Il Challenger.
0: Ad apropo Schkardjeda, e a Brail vien festival de Maun Schkardjeda de Tschun Alps, varje sischen animals tornen comunable main a termines nuschia la stadion d'Alp alla Surselva. Erter emette live quella Schkardjeda, ne vende las dotis d'inquart sin Play RTR.

0: Zoe Wiskun, hello again. De nov de la catch-out al grijun, nos lesta quella crescia ad in crescer, toc nos vais vus annunciau. La charva furcet, la vaca charva, el cavriel de sis ad aple roms, el boc chemos de tira, la chaura chemos de dusa din quarton, la montaniala, la charva de cruna de dodis zot 60 cm, a la uelp. Adots vin la proxima preda vitir.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Laisvus è annunciè la preda, sedi quai per vus, né per ci in famiglia, per ci in un conoscente, una persona. Lusai osa al tiams 0821-2130 con un ticket clic sacianta vossa persona sin nossa liesta 0821-2130.

0: One Republic con Counting Stars, io sono Dina Leida, c'è la canzone in tec più lunga che vengo da domandare io tutte le indicazioni ad osa già in Australia, ma in chica se canta se la liesta da dots, io dice ben di Marco Fallet da Misteir.
1: Al buon di, Don Angela, hai.
0: C'è preda annunziare il vus?
1: Io ve sento annunziare la Chavra Chavriol.
0: C'è vus vai sitau?
1: Quella non è sitau, è... A buon'ora, la Zotti Desh, se non lo qui ci noi c'è al Zotti il territorio non mio è.
0: De, a voi svais dici, tocca a noi se la caccia sta in te, vedi si flotte qua altri zons?
1: No, non gli è flotte, no, stantusa. De tutti si dice, non hai, also, mes colleghi non hai invis bestias. Il problema è simile a quelli di intorno alle luft e qua scacciano tutto. Qua è un problema. Hai, hai.
0: A quel scacciano le cerve, le gronde, le lezze?
1: Sì, allora poi claro, il cerve è zero se la bestia selvata piglia vaira e sulle luft, allora sono i da vento, qua è scelta.
0: A blu, ta un pellegrino al plagiai da vai produttirle ciao recovriel?
1: Sì, quella è proprio un piacere. C'era una bestia, una bestia, non poteva Lisbona e non poteva entrare. Ah, è così bene, tip top. E allora non guardava la lista e non avevi idee, magari John Blair annunciato, e non avevi detto, ma la Chavriol non è neanche annunciata. Allora non avevi, ma allora provi.
0: Esatto. A voi svais, vediamo giù il cledge di poter tirare il suletto animale che voi svais viu e a un giù il cledge di arrivare atrás, perché ci sa di voi, also la seconda ci don libero la lingua sbaluna qua e vidain, c'è qua e dina, also proprio in gran cledge in svegna atrás.
1: Sì, qua è fortuna, è una bler prova, non è nerco saluto, mi dicono qua è prova, impossibile. E qui c'è la preda, qua è un bler più delicato, per qua sono i propri. Cosa dice? Tutti i contenti c'è questa gratia.
0: Tra di sound news, vai a fare in te fiesta?
1: Sì, non va infatti l'ora, non va infatti l'ora, in bella viva, l'ora eravamo clic, con c'è un nuovo qui, va in un nuovo al RTR, a cui in visita, con una guardia sul vagina, Jan Gross, qua era Romanin Dobler e Livio Pistel. E allora vai giusto qui a poter fare, cosa dice, valutare la bestia tutto, non ha neanche snurio con tutto, l'ha giusto fatto qua. E dopo vai a fare un bel e vivo sul bucket loop.
0: C'è flotta. Con se sei in gruppo?
1: No, in gruppo è una nostra in trai.
0: Trais.
1: Questo mio figlio e mio collega.
0: Ah, tip top. Super! Allora, era da mia parte cordiale gratulazione, Lulain Sparà, forse c'è il Lufsmondo in te che viene avanti, c'è tutto un'ora forse se ante la pausa di caccia ci viene in te meglio?
1: Sì, qua vorrei proprio sperare, hai. Forse vanno in te il Tirol, ci sa.
0: Tip top, alzo.
1: Ho sentito questo che lo rispettai. E disgrazia feci da Nanla, una Gaudi.
0: Super. Fec bugen, vine va un invite, tot bien.
1: Grazie, ficevo. E fat bon tot il team.
0: Grazie. Drezzi bugen ora. Adia.
1: Stat bain, Don Angela.
0: Adia.
1: Grazie, fece.
2: La preda. Presentata alla Banca Centunala Grisuna. gkb.ch
0: Qua è Pia Staula Preda de Dots, la Ciaura Cavriel Quel, qua è Platz e Neven, nos va in town a unina massa autres, ci vus vais annunzie demaun la proxima chance, ci vus vais in abiala fotografia a in connex cu la caccia, termatidenus quella per ci collegas de multimedia sapien fa in abiala galeria, io shanain in massa bials malecs dentown se quella cresce, se solo a un veni plebiala. A questa sera scudina durante il ziz de caccia, al saliz de caccia, la snuf tocca la stish.

0: RTR Impuls.
1: Nus vain udivavaun l'annunzia da preda da la ciaur Cavriel. Tocca nos se nov predas venidas annunziadas, quatter de quellas de donas fo e plajai. La ciaccia è femminina e oz dat in impuls de caccia a donas a quai de l'autura engiadinese Fadrina Hoffmann, quel de dot sport al titel Tania la ciacciadra de Liuns.
2: Els primers anys de mia vita sono cresciuti su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Despeu là, non mai il virus africano mai più abbandonà. I storges o persone con un connex con l'Africa em fascinescen a mo' d'una. Per esempio, le storges dell'autura Tania Blixen, che ha manato durante 17 anni una plantage de caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è la diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che è diventata più tardi un film di rinom mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le ruoli principali. Le scene di ciaccia sono più presenti anche le scuole di Tania Blixen. Se somdere un ciacciader passionato da bestie grandi e passanteva bler tempo in safaris. Un ciacciader inglese e pilota ciaccia grande dire l'amante da Karen e sia grande amor. Insieme lievene es regolarmente a ciaccia de Liuns e de sul vagina grande. Fascinata dire l'impostut de la ciaccia de Liuns, su in diverse fotografie ti le svez con Liuns schlopetats e d'una vista contenta. Un motiv ci niva mosaien dels colonialists in l'Africa. La ciaccia sco avventura, la ciaccia sco passion tante ramanz, la ciaccia sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen quello in giocella accetta l'inspirazione per se si storges ci sono oz concentes su tutto il mondo.
0: Impulse.

Musica Ramon Chacotier, RTR Tartaruga con Ella Plova. Ein 4 minuti e mezzo sei la Zindish, l'udinus las novitats da con Alexi Baselgia. A siante la Zindish, mirainus, c'è malec, c'è vus vais a un al ciao, cura c'è vus dis 9-11. In attacca terroristica, ciò mi dau al mon uscesco quati nus an conoscevan el, a ciò o è pretendiu de ple mortor morts ciò quati in starciava, con qua ciò dau bie personas cien mortas per ons pletart per vid la porla de les duas tors sbalunadas. Dentaun avant atlai nus aun in tec musica, quai coe Lenny Kravitz con The Chamber.

0: Las novitats de RTR.
1: Jeles indisch, ja son Alexi Beselja, e quai dati de nov. Cinque persone sono morte e blere sono subite blessure dall'accident de bus a Susch. E il ciclista Stefan Küng lascia la Vuelta per mettere il focus nel campionato mondiale. Tra il grave accident con il bus de Viadi capita ir de Tirs de Susch e cinque persone morte. In tot erano 45 persone nel bus, scola polizia cantonale comunicescia. Dalle 40 persone blessate, hanno 3 grave blessure e 7 mezz grave. Dall'accidente giù a 7, sai il bus olandese venne giù dalla via su un traiecto in costruzione a Les e Cupicià, scrive la polizia. La Procura Pubblica del Grigion examina insieme con la Polizia Cantonale come l'accident ha potuto capitare. La Regenza Grigion ammette in una comunicazione sia sincera condolenza con familiari delle sofferenze della greve disgrazia a Susch. In il rom di una scontrata con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio, prevese la Regenza in una minuta di silenzio. Er esprimì la condolenza in la piattaforma X il presidente del Conseil des Cantons Stefan Engler e del presidente del Conseil National Pierre-André Page. La luna dels consumenti e delle consumenti svizzere è migliorata la vost, compriva con il mais avant, come sono le cifre del Secretariat Stati per l'Economia SECO. Quella constata che lei è de pli optimistica, quelle per tutto il sviluppo dell'economia specia. In zig mein positiv wesen les consumentes ed ils consumenti svizzers, color situazione finanziale pudesse sviluppar. Ed anche una novità del sport, in disventa sia vittoria in la corsa contro l'ura della Vuelta, terminesce Stefan Küng anticipato mai in la corsa. El desiste delle ultime due etappe della corsa in la Spagna. Scossi equipe Tudor scrive, vuol Küng uscire se concentrare del tutto nel campionato mondiale che comincia in 10 dies in Canada.
2: La meteo.
1: E nel decorso del dì svanesce nel snivel zimpau, uscire chi dat tutti in anche in qual radi su lei. I ven levet pli ciao dots, con maximal 16 gradi a Semeden e 25 gradi in la regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Il privel sin lauta strada a 13, per vide raube sin via, tranta Zezres e Quira Nord, nexiste bec pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: I dat magari eveni mainz c'è nusche impressionons c'è in effekt se in tir mon. Cinz regorda lue l'antir vette no cinz era cur cinz au udiu de quai eveni main. Per esempio, 9-11. Als indisch de settembre vaun 21 ons, al 2010 in mardis, io era al tren per in vende scuola a Chiesa, ci aveva udiu ce cei ci vedi dau in attacca terroristica als Stadis Uni, ci gleitisch cu era Chiesa, vai cento a una televisione ad aviu malets, ci veni mai ad amblida. Ot sai il indisch de settembre, per le 21 avliede veni sregurdau de quella attacca, ci ho giù in effect sedentir mon, quai indels temas de ante le indisch las dodisch. Io son l'Angela Hendry, gevisch de vus in bi, avau mezz dem.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles con Watermelon Sugar. Noa era svus, a che fegeva svus, als indis de setiamber al on 2011 en viers al centre mezzdì.
1: RTL, Centele du Monde d'Alemna.
0: Maliuns persunas l'entir mons regorden de quai de sco si fos stau eir. L'entir mons regorda quels dis de las terribles attacas se las torres jumalinas a New York al World Trade Center. Cia on ca junau bunamain 3.000 morts a vargia 6.000 blessai. RTR ha voliu savai se regordai ze vus. A conferm o quai attentat brutal se il World Trade Center mi dau al mun.
2: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking.
3: Questa arma, questa era imposante, questa era così, so da in la pelle.
4: Quelle usse arts ha in tenta la memoria?
5: Si capite, senza ci proprio in grand evenement, a lui, i spler san proprio anche exact, noi in stos c'è di... Schoi an surunia kunquai a chicken faccia der is patratskinis trasi chequai propi roba caresta.
6: And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way.
7: The entire building has just collapsed.
8: The whole side has collapsed.
9: De es regarda il fege bein de quals endis de settembre e lo bravel in una recepzion in un gran hotel Silax a quel dia in quella lobby tutta nina a tolle out sa fermada a mo pli persecuita o quas malets sin televisión e negin sua propria capi c'è ai quai
10: si da che malgordi fitch precise era in bureau era vita tagliere una contribuzion da radio e tu una volta vien calcine di tu sugir in caffetteria lo la televisión ci va l'ovec sti roba che non è da creare.
11: Ich bin ein Stockel, der an dem, an der es, dieser Proppen, der Gordor, Fitch, Fitch, Bein, wie der

0: Belde. Zwischen den Niesen ist es informos, dass nos superiors ci sei a capiton se c'è. Se c'è fitch tragic, se c'è c'in saveva bezza immaginarci, se c'è capetta.
1: Io non ne pudi mettere avanti questo possibile città per la società ribels in questo mondo. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
2: Io siamo preciso in una collaboratura a dit i da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutta scurizia la televisione e in quel momento, preciso in quel momento Giulia in il secondo aeroplano until, e da là da vendere una pezza ai shock.
3: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se ero grazie alla doccia, ad Audel, o da dove incombra, mi umca, era per dire, no. E allora era tutto, sveva buggi in plaita, se la propria moglie dice, no.
4: Io sai che sono andato a scuola, che la televisione amava, la mamma era venuta alla televisione, e allora si usava la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle tours che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce laus via dena, allora.
5: Io avevo in the Jones, allora aveva realizzato per c'è ci bo proprio, di prossimo della scuola, poi stavi in Galsur da Kenya, e non c'era nel risor, sei plazzo a scuola, fare un grand cres, tigni pinz mangs, a fare una minuta di silenzio.
6: Come fai il mondo se mi dà uso da pilo?
1: Questo è difficile da dire.
7: Io credo che forse in tema di avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
4: Io ho avuto il sentimento, durante l'attacco del 11 di settembre, avevo un altro sentimento di sicurezza. Avevo ero in seguito, non c'era un problema, ma durante quel mi dava quel sentimento, che mi ha sentito così sicurezza.
8: Pace e sicurezza si capiscono tutti i sensi, noi siamo madagani, il mondo tutto in scir, sliet, violent, ma non siamo essere ingraziabili per quals logans sintera non capace, sauda a dei. Mincegi.
9: Nusa sa vainza erna quant lönsta, nusa vainza entra questa bella vita, allora smincia di da giudaia, also proprio, ai, nusta in banco.

0: I è precis les indige 30 a nus lein sveide d'Alexi Baselgia, cecidat de neif.
1: Tar il greve accident con un bus de viadi capita ier da Tirs de Souche en 5 persones mortes. 40 persones en venides blessades, pliras amb blessures greves o mets greves. Da l'accident che juna setz, haia il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect in construzione e cupitia, scrive la polizia cantonale. La regenza grigiuna admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiars delle unfrendes della greve disgrazia. Ella prevese in una minuta de silenzi in il rom di una scontrada con il cossier federale Ignazio Cassis, Ozza Soio. Il ciclist svizzer Stefan Küng terminesce anticipata mein la Vuelta in disvente che la guadagna la corsa contro l'ura. Scossi equipe Tudor scrive, vol Küng se concentrare del tutto nel campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
0: Grazie Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Al de quers del deix veneixen les nibles en pau o se ci vein deig su la llif, a l'endedines a la temperatura maximale de entre 14 a 18 grads, a la regiun de quera dati toquen 25. Demà on zai pel ple su la llif, les temperatures vona quera toquen 23 grads, a scuol toquen 25, a de semeden toquen 16 grads.

0: Zoemi cun voyage. El era in dels grands scribents romans sur Silvans, Tony Halter. Cun seis romans, sco culande crestaulta, cun novellas ne teatres historics, o el cefau gron a pin. Avant curant ans, e Tony Halter morts, ed el oschau una voz in relax cun poesias, raquents a bie auter. Diantre autere ovras cien mai venidus publicadas, pro qua cielas enstades ein scatlas de bananas sesur tiombras. Durant inonamiez zenas documents veni redigi e digitalizai. Ort Londroi dau in neif cespet tie venius presentaus a vela. Gabi de Gonda.
1: Il culande crestaulta, al cavalè de la graina, cau masura. Quei mo trais ovras de Tony Halter, carciu si avalata sur culm, als biarsons de sia veta aldenton viviu a luvrau a vela sco scolast, politiker, organist, e ora von tutti engagiaus per lungatia cultura romancia. Domenica è venuto presentato al relax di Tony Halter in forma di Nies Cespet edizione 80 col titolo Nossa Ierta. Plagé di tenere quella ovra els mauns a al beadi degli autori, il Pietro Tony Halter.
2: Oh, io ho un buon sentimento. Io sono in te che levgiaus, che qui è gartiao notte scimal. A che io vai su sur da quel relax letterario. El drech liux co io manegel.
1: Sur de cenis a Pieder Antoni Halter teniu si al relax da ciutat. El est aus sevens involvau elas re-edizions dils romans da ciutat, de text, poesias ed essays. La finale a Martin Cabalzar, redactor dil Cespet, priu sotte gide della surselva romancia il entir relax da Toni Halter. Bo meins ca curante scatlas ad in tozzel ordinaturs al svegliau.
3: A che vai un tutine dau aisi dau in per surpresas. A qua in agada Toni Halter eran conoscenis co autor de romans, novellas, giux historics e vascivine von, den tom busco lirica, sco poet. A che va in San Flau, vacca, cien poesie, senza le occasionali, che aveva già scritto, che erano pubblicate, per parte in componite, ad integrate in giux historics, e non pubblicate.
1: Ad una vasta selezione di poesie, text literari, essays, ein cefai el Cespet, edizione 80 col titolo Nossa Ierta. Martin Cabalzar ha anche conosciuto bene Tony Halter. È sco osservatore della società.
3: Adel ha der Schritt quai con una liada critica de Dimmeun e la ha viu la midada se la Baselia, un teil von la Baselia, so entri il Konzil, e viu che zu erzu, si se es un cavorz, da se rumen dau aqua je un sen. Ad a sia es al bustaus mo in Chroniste siu temps, mo bain con sonne in Visionari, ca viu en se set zert psuignups ca vignevan.
1: Il relax complet de Tony Halter venius arcunaus digitalmein sin in a pagina d'internet, quei sotte gide della surselva romancia, in novum, denton è in ovra digitala che veni arcunada e gli archiv cultural a Berna.

0: Laura Pausini con resta in ascolto. Erter celebresce la caccia sco sauda con una bellezza galleria de vostre fotografie, con sa annuncia la preda a mincia sera di ante las novelas deis, culs salits de caccia.
1: Pavus al puls de la caccia.
0: Eiro Monica apporta gratulaudo siu om Jon pel taur in de deis irregular apel la taura che mos ce lo citau per la sera. Durante Monica era a China con sia amici Ladina.
2: Se questa sera croda il primo mangiagno fin la China e l'ora Corinna e non va in lascia crodar vera svelta il sdun e desin mucida di un chiamona.
0: Naturalmente sei venuto al festival Andretti e Gabi De Gondo o lui è voluto sapere con che sei venuto a fare viva?
2: Ma è di squadra tutte le colors.
0: Lui ha imparato le colors, procuri non sbaglio per male il ciao. A forza non è il faccio con certi che ci durano alla Val Rusain.
3: Oh, guarda il momento, se un nebbio tocca di me, ma mi rauspe la nebbia ove in uso anche un grandioso, bellezza.
4: Quella nebbia forse in te portava cliente a voi?
3: Oggi in da stiamo dormendo in una demeruna, qui prendi in zebuglien.
4: Aber buots?
3: Poi notte in demeruna venus, si russa in dormiuo. Qui con la nebla e tocca dei maschi in zefacque, magari la fin finale se vacanze.
0: Oh, Sandro Orlik, requintau da collega Gabi De Gonda. Questa sera vai spuspella possibile dad da sila salida a requinta histories de caccia, al salits de caccia, la snuf tocca las deis, cosi tau con Gabi De Gonda.

10 minute sei las 12, quai sei stau de mia wart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo di us al magazin de Miezde con Georgina Janki e Maria Fieli. Adio retorno lupo spet las 12 miasa con las gratulazions.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un morto curante blessai per part grev la triste bilanza su anti accident de car en Engiadina. La consternazione gronda la regenza Grigiun e impatrati stir un frendes a lur famiglias. A 10 notte di mesi, le attacche del 9-11, canavon 21-11, mi dau il mon.
2: In gi de per gi, in gi traumatic, in gi che a bucca lau quegi, mo ben calau su entri in perons.
1: Alla storia de spronza, d'un flazzi cei che è un maiger tigiao alla scienza, meina si somla sur selva.
3: Quella grande chance. Per la Vashnaunka e per la regione, per il canton Grigiun, fossero in piazza di studi, tramite una piattaforma mondiale.
1: E alle 12, io sono Georgina Janki in B. A Bien. Mietzgi. Tera disgrazia de car ir sera in Engiadina Bassa mir in ciun persunas cels curonte passagirs en blessai in cins gref, fascia alla polizia cantonale comunicau oz avo mesgi. Martina Gaudenz, recapitulein, ce che scebidiau ir sera denter Zernetza Susch.
4: In Cardaviadi della Hollandia era ier da quarta von las Chun sin via de Zernetz in direzione de Susch. La gruppa aveva fatto una excursion del G con il Bernina Express. All'est, traversant in plazzal, el Carlo venius giù via ad ecupiciaus dalla vart drece da dina pleunca giù. Ad en tozza semplavan curant ciun persunas carcides al Cardaviadi.
1: Ciun persunas surviven bu, la disgrazia numerusas e emblessandas cessanza dils passagiers?
4: Das schon un Frendes einem Bo identificades, dils curante blessai seggen tres persunas blessadas grevemein, sia persunas miets grev, a trente vegen leves blessures. Denter quellas è il chauffeur del bus. Todels passagiers e les passagieres seggen stadas della Hollandia. Ils blessai envini transportai cun sia helicopters del salvament, a tredis equipes d'ambulanza en differents spitals.
1: Alla polizia e se voi dici che scoie proprio vigneu da quale che il bus è se disgraziaus.
4: L'autia dati per il momento un igienes indicazioni comprovadas, la procura pubblica del Grigiun e la polizia cantonale examination comunabile meni gli accident. El ston osse sclari da co che il car da viadi e vigneu stiud via contraversaque plazzal a co exact gli accident e lo è succedeus. Scil plazzal setz vegi giù una influenza, sto os vigni sclareu. Differentes medias even è rapportau che il mani giunz vegi stu un ci in crap, quei alla polizia denton è un bu se veu, ni bu se veu confermar.
1: Grazie Martina Gaudenz per quella survesta. Pils confamiliars alla polizia denton installau una hotline. La consternazione quale gronda è tia la regenza Grigiun che scrive che la seggi col spetrats tia las unfrendas alur confamiliars. Ozzo entermesgi el rom di una santupada con cusier federal Ignazio Cassis a Soio, vignans a fine minuta de silenzi. E condolau via plataforma ex al presidente del Cusè del Stanz Stefan Engler a Pierre-André Pasch che presidiesce il Cusè nazional. A dozza vomas gli è l'ambassadura hollandese in Svizzera arrivata in Engiadina, il shock qual segi gronz. Continuiamo con ulteriori novità, zancevin con scienziai che pretenden che le aue sotteranas vengano protegite meglio in quei momenti che data d'in de pli periodes de secira. Maria Fieli.
5: In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per segirare la base la più importante per l'aua da Baiver. Konkret duan per exempel flums venir renaturats e di duai dar de ple zones de protection. La Confederation lavora actual main vidina strategia per proteger l'aua. Tenor l'Academia duai la publicazione en quest connex sensibilizar e musar nua che des anc larges u potenzial d'agir. La luna da consumentes e das consumens in Svizzera es a meira da la wust. Quai mussen las cifras del Secretariat Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, anca dinna sin in nivel bass. Blinavant al seco constata che la jeut è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specia. In sic mein positiv wesen das Konsument, also des Konsument Schweizers, scalur situazion finanziala potessa svilupar. Ils prets dieli in Greschitz Markanta main la notch passada. In Urella ein Bucin della sorta Brand costava 109 dollars. ušečar ne ieri da pi quattro mais beč plišta. In ražun per il preč dialik rešent e, kils rebelsta Houthi an surpija in port en il vestal Jemen. Con quai e sper la via da Hormuz anche in ulteriura ruta da navs importanta zucquic.
1: Te un sport ir al triumfau adoz gil adios alla vuelta.
5: Indi su enter sia victoria in la cursa contro l'ura finesha Stefan Küng la vuelta anticipada main. Tra las ultimas duas etapas della cursa in la Spagna na fa il batch pre-part, guai tenor comunicazione per sa concentrar del tutto sin il campionato mondial caliu il settembre a Montreal.
1: Il mezzi con RTR sco proxim con spronzes per Cicecchia e un mai dau a con traumas da Cicei chil mun veva o zavon vence ciunons e un mai veu en quales dimensions.
0: RTR Il magazzin a mezzodì.
1: Tocca neon 2012 era la spronza si sumla sur selva la porta alpina che ida a finì e nuot. Ossos dati nuove spronzas per vita e le profondità 800 metri sud sedrun. Vita ordin mun della scienza.
6: Nus lein begiacau in interferometer atomar per misera ondas de gravitazione. E de mera che nu svoi in plan prima ga in fla la materia stira direkt mal in labo.
1: Lucas Lombriser, professor de fisica, a manader de quella perscrutazione unica di CERN, a cieca quai muntas per la vishneunca de tuic nus domandein. A nus sara gurdain de quai gi camidau il mun, che per perpetnizaus la historia berjaus en cors a dolmas. 9-11 il gi de las attaccas terroristicas a New York.
2: In gi de bergi, in gi traumatic, aveva grosso l'eleut che aveva parents, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quale reazione, quale panica, tutto insieme, che venne in sbocca imbridabile.
1: Maurus Vinzappa von Venceciunons, studente del Stadi de Virginia, racconta che tutto è semidau e di essere studente di exterior. A te che te semida e Laura, puspei de gris en sulejif.
0: La meteo.
5: Ot stati in mescheida tranter nivels e solei, las temperaturas maximales in tranter 21 grads a Quira e 15 grads en il Valrain. La findemna doai per gronda partar aura su Jeiva, quai con temperaturas intorn 24 grads a Quira.
1: Anton è segno 8 minuti svergaules 12. Qui tordi giorni in vergai con zaustus tra il siemi della porta alpina si sumla sur selva con in stazione de tren sud terrana. Os due vita torna 800 metri della profondità sud sedrun. Vita ordil mund della scienza. Il CERN, l'organizzazione europea per la perscrutazione nucleare, è interessata vit quei leuc per misera undas de gravitazione ed empruada in flala in prima ga insomma materia stira. E in labor. Quai ils plans che survegnano attenzione mondiale, c'è spronza che tutto quella vente per la vishneunca da sedrun, Lara Cacegni ha domandato.
7: Il presidente comunale di Tuiec, Martin Cavegn, ha in vende lanciato staus incantaus dell'idea di trasformare sedrun in un luogo centrale per la percutazione della materia scira.
3: Qua è una grande chance. Non stiamo vasando, non stiamo la possibilità di fare quella installazione di quei atomi interferometri con le scienze. Della fisica tot nos fossen in a part del CERN adesso tramite per nos per la Vashnaunca e per la regione abbrepp al canton Grigion fossen nos in plaz per nos per la Vashnaunca e per la regione abbrepp al canton Grigion fossen nos in plaz del studi con in a tramite in a plataforma mondiale.

0: Teams de scienze che venissero qua, lo vrassen, nous avessen la possibilità di cose di dimora, nous avessen la possibilità di naturalmente di vai entrare sper qua, nous avessen forse la possibilità di fornire l'elettricità.
1: Tutti in Sapienz bo compreglia le chance e il vantaggio di quel progetto scientifico con quels che la Porta Alpina aveva portato se le fosse venuta realizzata.
0: Qua è il turismo. Qua è in plaz de lavur, in qua è sempre, scientists. Idee sono in gruppi de lavur che mi sono qua adesso, ma non stiamo sempre in vasai che qua fosse in non dei boom, che tutto è, qua è piuttosto in plaz de lavur, no che io non tiro non persone che vengono qua.
1: Avon che scientists e scientistas lavorano in tiro non a sedrun, vai a un momento. La via Fier federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima da Lis Verda, ed è il CERN che è eleggere Sedrun scosedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale Tujic, mo le chance che il progetto portasse per Sedrun, e vuol provare qua essere preparati.
2: Debo non importanti investitori spils massa milions che trova per quella prescrutazione unica. Nus venin sigir puspeia rapportare.

0: Il Gidils indige de settember per petnizaus la historia scordata iconica 9-11. Per la 21 avlaga commemoresce il mun las attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor. Las attaccas islamisticas con 4 avions de passagiers si las tours del World Trade Center a New York si il Pentagon mazzan bunament 3.000 personas. Malets de sgarjur en dimensions omai vasides berjai e les olmas. Maurus Vinzap studiava lu all'Universitat a Charlottesville el Stadi de Virginia. A Jan Specia a el raquentau de quei gi traumatic ca emidau il secuntanedils americans ambirs el scoiester.
1: Avon 21 ans, also Silvan Maurus Vinzap, studiau inon all'Universitat de Charlottesville a Virginia. El sit de New York. El revide il master de dretch e fageva già lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun del 16 de settembre s'argorda la un bain.
2: E quel moment che ve mai ad embleda a quer in margis de las ochles nova quei in città l'università de nus eren lu quer in temps che eren scola ni l'università in premite cu laptops in prems si van venge zu uns kern grad online.
1: A scogliera già lui di quei temps, vedevano bo tutte le notizie, ma ben RNA e internet. E la classe sa so dire tutta nina veniu tot malruasoivel. Quei era il momento che in prima avion ha toccato in prima tour del World Trade Center.
2: Allora venu sveu quei un incendio fit surreal, nus eran in la stanza de scuola quasi dell'università, a vasevan lu live, lu in tutte le natural cie uso. E ci siamo rovi in avanti, questo è il momento fit speciale. Se c'è chi si può mettere avanti, lo vedete quasi live.
1: Pauk Swenter, il secondo shock. In secondo avion, tocca Cellator. Il Twin Towers, sbalunen. Malets, che fanno pialghiina. E dalle reazioni o da seu contouren, sargordel, scosci fostauir.
2: Le reazioni di tutte le persone che avevano conosciuto le leute, che avevano contatti, parenti, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quelle reazioni, quella panica, tutto insieme, che venivano in sbocca imbridabile.
1: Da di momenti in lauter, è tutto mi dà. Già Ingi Suente gli attentati, il World Trade Center a New York, era l'università di Polamedema Pli.
2: Virginia era in la scuola de dretch de militar, also wir haben l'istituzion nuk els offiziers de dretch de militar waren a scuola dus roms we wir au kun qualsen zemmen allu leu in gi swenter ein sconosceva nels panzers vini a dan schurmigau giul an dire scuola a quasi ne stai pil restilion
1: ed è per el personal ma in la situazione semidata Maurus Vinzap il Schweizer. Era tutta in un bumò in student, e era in Ierster als Elstels Patriots Americans. In Smaravie, sul campus a Charlottesville, sin elcun autersels. In avveniment de terror che resta in gi traumatic. Inca bucalau per Maurus Vinzap, quei gi, ma bain per in pitard,

0: quella ei tornaus en Svizra. Ed au noz, buon blidaus.
1: Vence ciunonzo entre las attaccas terroristicas per deplice regurda, de tours terror, trauma 9-11 sia leunga umbriva, sia il titel de la Marella che RTR ha realizzau am fleis sin rtr.ch ni via l'applicazione Play RTR.

A quai è tutto del magazzino de Masgida, quai vendregistri il 11 de settembre venius preparaus a presentaus de Maria Fieli e de Giorgina Ianchi, producent Samuel Sossai. Nos magazzins ad un bada pli per tecla, merà, leger e fleis, con visitanus sin nostra pagina web. Ad Antonesi vigno in quarta vergalas 12, toccan chi dat la masa, anus gratulain, accompagna musica. Vossa pausa de mesdì. Ciao ciao.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Magari cura quinzaud las novitats vessins trece cel mon mon di zuzu. Accidents, disgrazias, tragedias, che per tocco nientir mon, sco 9-11, che se bagiau ozzavau un 21 ons. Magari capetano il zivinmains visur mar, magari se ne dentau ne fegge de tir de nus, sco l'accident tragic de dimbus plain liut de dei resus all'engiadina. Dentau un sper tot il trist e negativ, saude e il positiv tiele vita, ciclic. Ed è quasi importante da celebrare le scuole natalizie dei giubilari di Dots. Due gratulazioni sono survenute per l'indice di settembre, quando non sono udiulezze, e per le salite musicali di Vittier, se vai svus, se non si è. Al microfono è l'Angela Hendry, cordiale benvenuti. Ueli Giger de Rujain festivesciot siu si sonta ciunaval anniversari. Per el vai nus rognula sondantes lingias. Nus gevijaina ti de cor tot mo il bien, orvon tot bunas nadat, bia plage e contentiencia. Gauda tiu di e lai festivatai. Marta cun Simona, Flavia e Jessica de Rujain. Das Lied musical per Ueli Giger Tienesiusotz avanzi sonta chunons deriva de Queen Don't Stop Me Now.

Queen con Don't Stop Me Now, divisau pel jubilar Uli Giger de Rujain, che complenesciots 61 ons. Ochantons festivesse Christian Corai de Lax. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grigia gratulation a lur concantador Christian Corai de Lax, che festivesse ils indis de settembre siu ochantavel di de nascienza, division in bigi de fiasta, tot il bien pil futur, e vinavon bia plege col cant e la compagnia El Cor, el qual el conta già da pi buca mainz che curonta ciun ons. Incredibile. A per fa in plegei del jubilare cantador Christian Corai che festive sciò zu a chantavel division als collegas de cant al cor virili de grige con la vendetta dils grischs, che lo cantau alla fiasta de cant al 2024 a Tron.

0: Santana featuring Mana cun Corazon Espinado. Anus mein adjuvalt til Vendelin Cajochen, celes egretula. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: De chi gretula is vus?
1: Aiuoli. Biennuoli cordial gratulacion to bien, bien prezei cus beadis, buona sanada da stai scotieis. Salid Vendelin, ciao Christian, cordiale gratulazione, tu bien, buona sanità, da Deunaga, curanton, della legge grisa, tu bien, Salid Vendelin.
0: Qua è per giubilar Zuali, Giger de Rujain, scus vai zetzi, sonta ciuna del Christian Corai de Lax o Cionta, a vus vai divisau del Cormisce da Rujain, il Magnificat, tat lainus feit budien, grazie per telefono, vine vaun in bide.
1: Bien dia, Angela, sta bene.

Jesus, mon jo savens, per troce picionios, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gens

Je in quart vergiaulina a nus miranchi chastes la grad las entradas del bogn en giadina de dots. Roman Kleis de Mazain, che festivesse si uccun conto ciunavel anniversari. Cordiale gratulazione, a con quai es nus alla fin dell'emissione de dots als indis de settembre 2026. Al nom della squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilars de dots. Judec adia, mio nome è Angela Hendry, che vis de vus vinavaun in Balezia de Mazain.

0: Las novitats der RTR.
1: Der Accident con in busta viadi a Susch en 5 personas mortes, pliras personas en venires blessades. Ed ils rebels da Hussi an para conquistà in insle importanta en la streccia che meina en la Mar Kotschna. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Der grev accident con in busta viadi ca giliu ier da Tiers da Susch en 5 personas mortes. Scola Polizia Cantonala comunicescia sain las ulteriures 40 personas a bord venires blessades. Dreister delas greva main e set ein blessures metz greves. Totes personas gen stades en el bus derivien dals Pajais Bas e sain crescides. Der l'accident, c'è giunà setz, saia il bus ier su entre mezzdì vinigiu dalla via e cupicià. El è sta inviadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinescia il cas insieme con la polizia cantonale. La regenza Grigiun admetta in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiliars delle sunfrendes dell'accident a Susch. En il rom d'una scontrada con il consigliere federale Ignazio Cassis, Oz Asoio, prevesa la regenza in una minuta da silenzi. Era esprimì lur condolienza anzi in la piattaforma Instagram il reg e la regina dal Pajais Bas, Willem Alexander e Maxima. La luna delle consumentes e delle consumenti in Svizzera è sammeierata la vust. Qual mussen las cifras del Secretariat de Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, ancadina sin in nivel bas. Plin avant al seco constata che la jeud è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specia. In sic main positiv wesen las consumentes e dels consumenti svizzers scol ur situazione finanziala pudessa sviluppar. E nos giain all'exterior. Ils rebels da Houthi an para conquistà in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, gemeina en la Mar Kotschna. Ordavant an es rebels da Houthi gen aliats dall'Iran già conquistà in port important en il west dal Yemen. Questes conquistes noves venien tenor pliras agenturas de novitats probablamain ad restrenger anc pi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna.
2: La meteo.
1: Od stati in amasciaida tranter nivels e solei, las temperaturas maximales in tranter 21 grads a Quira e 15 grads en el Valrhein. La fin demna duai per gronda part dar aura sui aiva, quai con temperaturas tenturn 24 grads a Quira.
2: Vias e traffic.
1: A Quira e la via tranter la crujada Schützagarta ed il Rosenhügel serrada in oma duas direcziuns. Quai per via di un accident, il traffic veng svià. In conseguenza dati colonnas in il contorn dell'accident. Sin l'autostrada A3 in direzione nord stagnesce il traffic tranter il tunnel dall'Isla Bella e Rehanau, quai per via da memia bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
4: Uns cubrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Vus al Puls della Musica.
1: Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scoprida.
0: RTR.
1: Usciveria.

Hello everyone, I'm James Blunt and you're listening to RTR.

La tension cresce. Il plaisir est con Erter in fevra da chacha. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da chacha per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da chacha. E la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da chacha. Erter, al puls della chacha. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'accident con un bus de viadi a Susch en 5 persones mortes, pleres persones en venides blessades. Ed els rebels de Houthi han para conquistar in insa importanta en la streccia che meina en la Mar Cochna. Nieles Trais, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. Tar il grev accident con un bus de viadi, ca giliu ier de tiers de Susch, en 5 persones mortes. Scola Polizia Cantonala comunicescia, sain las ulteriures 40 persones a bord venires blessades. Trais de elles greva main e 7 ein blessures mez greves. Totes persones gen stades en el bus derivien dals Pajais Bas e sain crescides. Tar l'accident, c'è giunà setz, saia il bus ierso entre mezzdì vini giù della via e cupicià. Elle stan viadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinescia il cas insieme con la polizia cantonale. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa dat da tutte le piazze in Svizzera. Scol interpresa della valuta cripto a conferma do ein fina 60 dalla sentut cient event plazzes al setz principal a Zug crudar de vent. Ragion per quai saia ina reorganisation tra scuola do ein interpresa trander outer er deventar pi internazionala. Zug do ein entand restar il setz principal da Bitcoin Swiss. Scol pledader dell'interpresa a sottostriccia, nein las mesires na gut da far con la flaivlezza che regia da pi mais sin il marciada Bitcoin. Enus gian all'exterior. Ils rebels da Houthi an para conquista in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab gemeina en la mar Cochna. Ordavant eines Rebels der Houthi, gen Aliats der Iran, già conquistà in port important en el vest del Jemen. Questes conquistas noves venien tenor plires agenturas der novitats probablamein a restrenger anc biferm il commerci dieli tras la Mar Cochna. E per finir anc der Luni Hockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johan Schönbeck vuol su enter prescuater ons dar giu ses post. Ragion per quai saia tenor comunicazione trander auter che veia passantar da pli temp con sia famiglia. Johan Schönbeck venga abbandonar ses post per su enter il campionati mondial caliu en vartrais mais in la Finlanda.
2: La meteo.
1: Demain doi per gronda parte dar aura su oliva, soletta main sur las montagnas e se da quintar con incins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura demain fino a 23 grads, a scuol fino a 21 grads e da ion fino a 22 grads.
2: Vias e traffic.
1: A quera è la via tranter la crujada Schützengarta e del Rosenhügel puspe averta. Quai suender che lei stata serrada per via di un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau, quae per via da Memia Blair Traffic.
3: Quae entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Der l'accident con un bus de viadi a Susch en 5 persones mortes, pleres persones en venides blessades. At en la via de Hormuz de rasa tenor Greenpeace in a vetta di ali. Mieles 4, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. Per il greve accident con un bus de viadi che oggi leu ir da terza Susch in 5 persone mortes. Scuola Polizia Centunale comunicescia sein las ulteriores 40 persone a bord venides blessades. Traiste de las greve main e 7 ein blessures mez greves. Der l'accident c'è un assetz, saia il bus ir su entre mezzi venigiu de la via e cupicia. Elle sta in viadi da Zernetz in direzione Susch. La Procura Pubblica del Grigiun examinesce il caso insieme con la Polizia Centunale. Oggi, kurz vor il mezzdì, hai un accident con 3 vehicles sin il sviamento sit a Quira. Tenor le conoscenze attuali della Polizia della città e in vehicle che era in viedi in direzione Malix venì sin il vial opost ed è là collidà con 2 vehicles. La tiers in 2 persone venires blessades leva main. La Polizia sclerescia l'andamento exact dell'accident. Il sviamento sit è stasera durante la lavours de salvamento rumida intant è la via puspe aperta. E nos giain all'exterior. In la via de Hormuz de Rasia in a vetta di ali, quai annuncia l'organizzazione d'ambient Greenpeace. In tai frindì sai la grandezza della vetta sa dubleggiada sin var 400 km quadrats. Pia sai ella intant in zig pi gronda chil lai da garda in l'Italia. Ragion per la vetta di ali sai a probabla main in attaccia dal Stati Uniti sin in a nav iranaisa. Da pilencetta della guerra in l'Iran, hai adina puspedà cas diali che tras dons vida navs arriva in laua della via de Hormuz. E per finir anche il unihockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johan Schönbeck vuol sventer presquater ons dar gius es post. Ragion per quai sai a tenor comunicazione tra altri autor che il veia passantar da pli tempo con sia famiglia. Johan Schönbeck venga abbandonar ses post per suenter il campionati mondial che leu en var 3 mais in la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damando ai per gronda parte dar aura sui iva, soletta main sur las montognes e si da quintar con incins nives da cumulus. A Quera arriva la temperatura da maun fino a 23 gradi, a Lyon fino a 22 gradi e da Scuol fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonne in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con fino a 10 minuti da pli tempo da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Kun semper verts. Scuverides. E hits.
2: Musica non stop.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: La Sana Surselva, che ha dato suentra al squitch della Smischneunca de Lax a Schluein, ha laio svuja l'antira popolazione davat la nuova reit de Sanadat. Suentra accident de car, cumplir smorts in Engedina, scil plazal de Baghigè a giù X in influenza, che oggi la polizia cantonale.
2: Die Baustelle ist als solches signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen.
1: Ralf Slotzover e Bupli, anterior Präsident der Föderation Schweizer de Balapei Mira, kun 93 Sons. Jelle Schun, io sono Georgina Janki, buonasera e benvenuti. La greva na scienza della nuova reit de Sanadat in Surselva che due in vigur culancetta di onnief. Il plan della Sana Surselva era de se vugè delegata se delegai davart la nuova convegna de prestazion. Ir la velta. Sentre chi ha dato critica davart de las vicineuncas de lags de Schluein, due nus bumols delegai decider davart la nuova convegna, mo ben l'antira popolazion della region. A quella fin november. De co quella midada sin fundament de critica de quelles duas vicineuncas che inge sortides della corporazione Prisca Biela discureu col presidente della Sana Surselva René Epp voleu saver de co quella velta.
3: Nous sind schon in Jures dauer, magari so der Leine con quai avant la population, Leine scha decide quai als delegai a dose final con quelles die cose demandas de principi ni reproches ci vengono a una dina da dina ni l'altra vischnau cosa con tutto quella lavoro ci nos ein facile de vos tu nons quella importante lavoro e per nos sentire region de sanedat weil nos dech population de prender la decisione finale a lose qua in una decisione ci tutto ston accepta al de vos per qua weil nos dech osa domandai nos la population
4: a tia shabo totas vischnau cos di ende
3: la decisione da parte della popolazione è regolata nel statuto sociale, cioè la maggiorità della popolazione sta di dire alla maggiorità delle Vishnaunkas. Sta di dire a quelle Vishnaunkas ci sono proprio in di quella nuova convegna di prestazione, di quella buona nuova convegna di prestazione, quelle sta essendo da voi accettare la decisione della maggiorità.
4: La mia data succede di un connesso con la critica da Lax e Schluein. Da cosa veniamo incontro dei due?
3: Also nous voulons essayer de gagner l'entière population de ces deux communes. Elles s'est laissé en guerre quoi. Du cherche des nels de vos tourner en vos sein à la sana sur selva. Pour que ces populations s'aident de ces deux communes de vos vers nous gagner. Elles sont le 9 de novembre qui la majorité de la population Kunschluin et Kunlax décidaient de voir quelle convenia.
4: C'est la majorité de la division que se dit bouge.
3: Die qua fosse naturalmente per tutto quel lavoro che veniva da fare, als Tschund de Vosons fosse qua e per l'intera regione, in Cinum Now Worst Case, also qua fosse proprio bene bene per la nostra regione, non stanno essere al futuro solidarix, non stanno essere dai con l'auto, non stanno essere tenendo insieme, qua venisse non bene da fare senza quella convenia di prestazione.
1: Ascia René, il presidente della Sana Surselva in historia per continuare e che outer RTR il pitart la fin novembre qui vegn Vujau. Spendrà l'AVS? Gè, d'anton co, la consultazione della riforma 2030 e d'anton fin, Maria Fiali.
5: Davart sco l'AVS tu hai venir modernizzata, nene sindicats, las partides e las unions bec per inna. Fin ot an ins pudi prender position en connex con il projekt de reforma AVS 2030 dal Cusel federal. La Partida Socialdemokratica, ils Verts, e l'Union Sindicale Svizzera, SGB, beneventen che la reforma na prevese na gin augment della veia decina da renta. Dallas Partidas Burgaises ed Unions d'Economia dati tranter auter critica per quai che la reforma pretenda contribuzions bi autes en stal da promover mesires strukturales. Sco proxim veng il projekt de reforma tracta en il Parlament. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa data tutte le piazze in Svizzera. Sco l'interpresa della valuta crypto a confermare, due in fino a 60 delle in tutte 120 piazze al set principale a Zug crudar da vent. Ragion per cui sia in una riorganizzazione, tra quella, due l'interpresa tra andare auter er diventare pi internazionale. Zug due dentandre star il set principale da Bitcoin Swiss. Skol pledader dal interpreza a su tastriča, nain das meziras naguta far kun la flev letsta, ke regia da pi mais in el marciada bitcoin. Oz curzu entre il mezzi, ai da un accident con trais vehicles, sin el sviament sit a quira. Tenor las inconoscientes actuales de la polizia de la citat e in vehicle che era inviadi in direzione Malix, veni sin el vial opost de la colida con dus vehicles. La tiers en duas personas venidas plessadas leva main. La polizia sclerescia l'andament exact de l'accident. Il sviament sit esta sera durant las lavurs de salvament er umida, entant e la via puspe averta. Beduas emnes suenter la mort del reg norvegiais Harald il Cinjavel e ussa morta sia sora, la princesa Astrid. Quai en la via dicna da 94 ons. Già da pin urella aia LG problems con la sanadat, fin da fin aia ella tentant ad empli las incumbenses royales, ai num en ina comunicaziun.
1: Abumo la Norvegia jen cordoli il balapè schwitzer sto prender cumiau din che es engajau sur decennis ad a contribuu fecce jantir svilup.
5: L'anterior president della SFV, Ralf Slotsova, è mort con 93 ons. Quai ha annunciato la Federazione della Balapè Svizzera che veni demanata da el del 2001 fin il 2009. Durante questo tempo è la nazionale svizzera trantar autres qualificata per il campionato mondiale. Plin avant al campionato europeo che il 2008 giliu in la Svizzera ed in l'Austria.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Il car della Holanda che veniu giù di via a sa disgraziaus en Engiadina a cumplir smorts numerus blessai, c'è sa la polizia d'Anton, 24 ore spitart de vart rajuns. A nus udine il president comunal de Cernets, il shock qual è gronz, il spetrats tirum frendes a lur famiglias. A vono son ich guarzi Laura, buon importante per planisala. Fin d'ema.
0: La meteo.
5: Demain duai per gronda part dar aura suia iiva, soletta main sur les montognes e se da quintar con incins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fin a 23 grads, a ion fin a 22 grads ed a scol fin a 21 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di stati colonnes in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau, e da quintar con fin a 10 minutes da pli temp da viadi.
1: La disgrazia de car da dirsire in Engiadina Bassa, cium persunas en mortas cels curonta passagirs en blasai treis gref. I accident, qual esce bidiaus dentro suj Cernets, il bus de la Holanda, ei cun traversa in plazal colidaus cu la safe directiva avenius giud via a cupitiaus dina pleonca giua scia alla polizia cantonala, informau oz Martina Gaudenz.
6: Suenter in excursion cul Bernina Express era la gruppa holandese de viadi de Cernets in Contersuch. Anturn quart vannes tschun, eisi luve neuter quei gref accidents in la via Engiadinaisa. Il plidader de medias de la polizia cantonala Roman Rüeg recapitulescha.
2: Und dann sind sie dort bei der Örtlichkeit Liss, heisst das, ist eine Baustelle, wo jetzt als Lichtsignal geführt wird, einspurig, sind die gefahren mit dem Car, tun rechtzeitig mit der Leitplanke kollidieren. Und durch das hat es dann der Car dann quasi lenkunfähig gemacht. Der ist dann rechts ab der Fahrbahn gefallen, etwa 1,5 Meter runter und ist auf der rechten Seite dann liegen geblieben.
6: Der Kokilbus hat proprio kollidaus con la safe directiva, quae vimpil moment è un sclareu della procura pubblica del Grischun en zemmen con la polizia cantonala. Sin la demanda schil plazal setz, vedi giu in influenza, manager Roman Rüeg.
2: Also die Baustelle ist als solches ist die wirklich signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist jetzt so. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen, um das herauszufinden.
6: Wie ne wann akzentuesche el, kim plazal segi de principi in a situation provisorica. Et e vigni luvrau cun auters elements per manail traffic, a circa la safe directiva, vegi entschietzen us auter ca normalmen usitau. Differentes medias weven e rapportau kil manijuns vegi strue unci in crap, quae conferma la polizia den tombo. Il accident segi estas in grande sfide per la polizia alles colonnas de salvament.
2: Zeigen ist auch das, dass die Rettung dort vor Ort, dass die wirklich dort nahtlos funktioniert. Mit all diesen Ambulanzteams und auch mit den Rettungshelikoptern dort vor Ort. Also man wirklich das Bestmögliche tun für die Leute.
6: Il sindezis quel segen os totrim nai ed es segi os d'analisar la situazione, a quei sapi cuzzain per iamnes. La polizia cantonale segi è in stretch brat cun les autoritats holandeses.
1: El leug di accidente in Tocantart via den era noc polizia pompier survenc de salvament stai in acciune cumplirs helicopters. Domenic Touch, il president comunal de Zernetz, exprime ses sentiments.
7: Das Spezialwiff quasi nicht mehr, wie wiss ein Accident in quella Dimension. Die Reste halt schon, co Kommun ist natürlich, tun kann ja schon laut, aber auch co Kommun natürlich, pensaina wieder, doch als Ferit, du wieder durch Konfimiliars, die sind Hollandia, die sind so bitter, die sind so bitter, die sind so bitter, die sind so bitter, die sind so bitter, die sind so bitter, die sind
1: C'è che in Stiles 2 della Vishneunka il momento della disgrazia a El raccontau a Florin Juan.
8: Erzeve mezzdì, quartensles cinch. Il telefono di Dominic Touch, presidente comunale di Zernetz, o sclingiò. A sai capitò un accidente, giusto in Zusch. Un grand e gref.
7: Allora va in avere svelt, clappa un telefono della centrale della polizia cantonale da Coira a dirci che stai in avere località per mettere in gliot. Ci viene un care team per aiutare, forse mettere gli hotel e scalmare gli altri non ferite. E perché vengono subito organizzare la sala di ginnastica, a Zernetz organizzare, c'è una bottiglia c'è la resta verde e aspettare in avanti c'è la paina nuovi comandi o nuovi giovani della polizia cantonale.
8: Svelte der Körper auch klar, dass die Passagiers zum neuen Transportos ins Hospital in Vicinanza e c'è la sala di ginnastica non vengono wieder. Dominic Touch ha però voluto ire guardare svessa in postut cu ci vo alle persone involvidas il salvamento delle persone disgraziades. Que però pur vers mezzanotte, curcio tutti i morti e ferias deren transportos davent del plazil.
7: In postut levi vairas cu ci pompiers da nos comune, an, e quelsa naturalgi una greiva lezia da gli occhi aggiudaggio la, era il pompiers da nos blera gli occhi giovani ci aggiudato ora forza gli occhi ferida, forse non abbiamo i portretti, per quel speresci naturale ci sono buoni a lavorare i portretti, però ai ladri al giusto momento hanno loro misi in piedi.
8: Tenor Touch si incontreranno le persone involvite del corps da pompiers da Zernetz il prossimo dis, qui per elaborare le impressioni di quella sera. Intent spetta Domenic Touch e ci sono più informazioni su questo accidente o potrebbe capitare.
1: Las inquisicions quellas marchan de pi ir noce sin nosa paina web tenins sil curent de vart tot ils svilups.

Quai è tutto, questo è il Davos Magazine. D'informazione per questo tema che veniamo preparati e presentati da Maria Fiali e da Georgina Janchi, producente Samuel Sosai. RTR.ch, ni play RTR per tecla merà a leger e un da pli. E in hoia è in quarta vergaula schun, RTR fa bugen compagnia, direzione fin del G, dilemma de lavur, a tocca chi dat la mesa, a nus mi den lu el modus.

0: Davais vus in Giavisch da Musica. Per exempel Musica Populara, in Chor ubein in una Società da Musica. Ni preferis in Hit Aktual u in Semperwert? Giavisciai Musica live in l'emission ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert in Giavisch da RTR.
1: Präsentat da fleurop.ch.
0: Minche Domenica, tanto las Indes e las Dudes.

0: Torna con musica da Matteo che ha dato tenore un po' il citato per un qualche traccio e si veniva la ciuna mesa.
1: Una bella sera con RTL.
0: Ed è pulit autorotte la metropola da New York, Kinsley, che la dirmi mai oz vigne di ne puspei quiet. Denton esileu os mietzgilas indigemas e gli cunz commemoresce per la vence ciunavla galas attaccas terroristicas del 9-11. Denton en zavit seraduna a Ground Zero, pia leonua calestuors del World Trade Center steven, tocan il moment della sgarjur ca paralizau a shockau. Tutti i nomi delle buone 3.000 persone che sono venute smazzate vengono prelegate la prima gara, ricordando in quarto centenne pitard e di tutti quelli che sono morti pitard delle conseguenze del 9-11. Ad enemiez questa raduna sembra c'è a guardar veni a New York e un sportivoz, il gigantic Arthur Ashe Stadion Nuokin Quartet che è restaust il zomans se dualesce per veni al final di US Open. Delle fisches per dinze dus pleite nostra mesura sportiva, io son Georgina Janke, shalom, mainza.

Dashboard. Cun RTR direcțiun Findem, quella porta el decisiun cica gudogna il Davos Grand Titel de Grand Slam e la stagione de tennis de las Dunas vegni tiel duel dentro la numera in alla numero 2 del Moon, Arina Sabalenka a Yelena Rybakina che hanno eliminato la via il finale Jessica Pegula a Coco Gauff. In porta d'Anton Bo, scol duel finale a US Open dentro la Belarusa Sabalenka alla Kazaka Rybakina va a fin. Rybakina diventa cool Grand Slam e a fin la nuova numero in del Moon. Sabalenka che ha gudignato Jon Vergau a New York, vin e con defend il titolo bude gudinè ulterior spunt della rangazione mondiale. Rybakina d'Anton de Bers, suenter chi occia val final e staus cei on stazione finale per la US Open. A nus figlieno son in corti intermezzo musical a lume renza sils duels da miez final dils umans che in lu cusera questa noc e la metropola da New York.

quai ei arter il vendergi sera in quarta la season ton che bugartigiau las donnas al Davos Grand Slam de tennis de la stagion gertegi sigir al zuman skills americans an indil slur el final che sa combatter per titel a trofea a massa honor con qualche dat questa notte in miez final stette americana US Open denter Francis Tiafoe a Ben Shelton. Shelton a numero 9 del mondo che ha eliminato Carlos Alcaraz sin sia via el miez final. Ben Shelton è concesso 23 zons schon staus. Duas ga en miez finals de Grand Slams von 3 zons vinius eliminaus de Novak Djokovic a New York di on vergau a Yannick Sinner impediu de vinie el final di Australian Open. Seu adversario compatriot Francis Tiafoe survegna questa notte la terza chance di dominare il finale di US Open 2022 al Sparsen contro Alcaraz 2024 contro Taylor Fritz din persuenter chun sets. Shelton Tiafoe dati questa notte neven dell'Ina Temps Schweizer. Avon nevendelas nov dati il duel Alexander Zverev Karen Chachanov il tudesch Zverev la numero 2 del mondo va scoclar favorit in quei miez finale contro il russ che sin platz 26 Zverev è in top forma e staus uon els finals de Paris de Wimbledon il French Open a El Gudignau New York ha toccanos dominiau in soliagato con el final quei è schon in temps nervose von seasons cula la finale spars incontr gli austriac Dominic Team a quei malgrat che Zverev ma nava letze gan con dus sets a vantage. E sa mettere un per quals quattro che hanno di sil plazzel Grand Arthur Ashe Stadion cusere il G con tutto il commemora per la vence ciuna vlaga 9-11 vigne tutto nor e bugrat. She's simple. We used to be

0: auf.
1: Noch was auch den Mund als Sport, der RTR.
2: Il ballapesch Schweizer sta prender cumiau da Ralf Slonzover, anterior Präsident de la Föderation Schweizer in Morze, la Viedicna de 93 ans. In zu temps d'uffizi e i marschau vignon messe in movimento de ben, per exempel l'euro de ballapei, il 2012 in Schweizer ad in Austria, in una qualificazione dils ballapesch Schweizer Spielcampionati Mondial. Ralf Slonzover a presidiau la Föderation del 2019 toccano il 2009. Mi denti il vello è di Dunbar della Irlanda a Gudignau l'etappa da montagna della Vuelta e la terza ganzia carriera che viene da Gudignau in etappa al Tour della Spagna. Quals che combattono davanti al classamento generale e in tutti vini con in ritardo di 10 minuti sin Dunbar la arrivata. Da me un specialo l'etappa royale alla Vuelta. Ir a Stefan Küng a un triumfau con Gudignale Corsa in Contralura ad ozzo zail profi Schweizer dic adios Vuelta. E la terminau la corsa anticipadamente Küng vun spernia forzas se prepara optimal per la VM de velo concevelu en ogis vi Zurmar el Canada a Montreal. Alla VM parte il ciclist della Turgovia lua la corsa Contralura e la stafetta miscedada at e la corsa da via. Ad un curling, Paux Menzo, entra Silvana Tirinzoni ha terminato sia carriera da venta e la chef tranadra a zvar dall'equipa nazionale de curling della Corea del Sud. Quai fa Tirinzoni a save con in post via redes sociales, lanciata del Mainz agens terminau tutte le formalità. Su intervarga dus decennis, Sil Glatsch, con ingin propri precisione pils craps a Silvana Tirinzoni con argien olimpic antorn culiez a Milano, terminau sia carriera a Voluspia da vinevon tut si è massa esperienza a sa vida alles curlistas sit coreanas.

0: il di der RTL.
1: Oz con Ursi in Cadiz. Il tema principale è «Oz gli accidenti in bus ier elenge di Nabassa». Da Freton conferma la polizia cantonale che cium persunas è mortas ed ulteriuras curonta blessadas, da quellas treis grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti i passagieri vinien dalla Holanda ed egni transportai in spitals per trattamenti medicinals. Las cium persunas mortas entano la polizia e un bu identificadas. Per tu conto la ragione degli accidenti, dati a un'egina di informazioni segires, la polizia sa ebo confermare a porz da medias che il chauffeur agi stuunci in crap ni grips in via. Las investigazioni continuation. Ier quartamon las chun, er il bus in via da Zernezza Sush News giud via, a cupeciaus da tier din plazal. Da sanare l'assicuranza per vilze survivenz AVS è ins d'accord. Ma il co sparta ils meinis en la consultazione che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la viglia dicna per retre l'AVS. Da alzare la viglia dicna minimala che sa retre da ciuncontotz in 63 ons è identon bu d'accord. Quei seggi entapeisa pensionamens anticipai ai giunum. Dalla Vart Burgheisa, quelles organizzazioni d'economia, denton els, Liberal Democrats, la Partita Popolare ed il Center, vin critica fondamentale. La riforma alzi surtut les contribuzions, in stall da prender mesire strutturales. Quai che permetta e debattas plentenzion nel Parlament. La noce vergata in il sprizis dieli cresci marcantamente. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocon cena $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Una delle ragioni per cui sigli è tenor els experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del West, quei che monta che una ulteriura via maritima per transportare gli eli silmun e i zucquic, quei sper la bloccata della via da Hormuz. Si lungi il tema sperozz, vendergli sera, io giovi sleun in abiala serata.
0: In abiala sera cum RTL.
2: Esce la fin dem e per enceiver ni ascio non ciet esi in gi, calai vini d'entrena di nepuspei pensivs, calaventa traumas fora en plagas, las attaccas de 9-11 can ozavon venceciunons midau il mon.
3: In gi de bergi, in gi traumatic, in gi ca abu calau quegi mo ben calau su entrim per ons.
2: Maurus Vinzappa von Venceciunons Student dels Stadis Uniels Regorda raquinta e dientir secuntened ils Americans navenda quaegi ancontr tut iester en lurtera. Con vus onimumen, Georgina Yankee.

0: Adamau alla Saira.
1: Il 20 de settembre per pernisaus la historia scodata iconica 9-11 per la 21 avlagau commemoresce il munlas attaccas terroristicas cantuc il Stadis Unii el cor las attaccas islamisticas con 4 aviuns de passagiers si las tours del World Trade Center a New York si il Pentagon mazzan bunamen 3.000 persunas. Malets de sgarjur en dimensiuns on mai vasidas bergai e las olmas. Maurus Vinzap studigeva lu all'Universitat Charlottesville el Stadi de Virginia. A Jan Spescia el raquentau de quei gi traumatic ca a emi dau il secuntanè dils americans am virs tut iester.
2: Avon 21 ans, also Silvan Maurus Vinzap, studiau inon el Universitat de Charlottesville a Virginia, el sit de New York. El revid il master de dretch e fageva gia lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun dils 20 de settembre s'argorda la un bain.
3: E quel moment che ve mai ad emblida a quer in margis de las ocelas nova, a quei anciet l'universitat de nus eran lu quer in temps in eren scola ni all'universitat in premite cu laptops in prems sie waren wenn sie zu uns kehren grad online
2: a scoiera già lude quei temps vedeven bo tots notizes ma ben rna e internet e la classe sa die tutanina venio tot mal rosaivel quei era il moment che in prima viun a tocle in prima tour del World Trade Center
3: allo wenn us veu quei en insen fecht fecht surreal nus eren en la stanza de scola quasi dell'universitat a vaseven lu live lu in tots natural ci e un so a ci amarau vina von questo in moment fit special si checken selber bo metter a von lu vase e quasi live
2: Paux Winter il second shock in second avion tocca cella tour il twin towers schbalunen malets che fan pialgina e delle reaktions oder so konturen Sar Gordel, schkoschi fo stauier.
3: Las reaktions de tolles persoons, die hava grosch lelleut, kaveva kontakts, parents, amits, keren elas Twin Towers, ken nue morts, a qualas reaktions, quala panica tot ensemmen, que vignins bucam blidable.
2: Da di moment sin lauter, oi tot se mi dau. Ja ingi suenter ja tentat, sil World Trade Center a New York, era e l'universitat bolle med emme pli.
3: Da Virginia era ja la scola de dretsch de militar, also veramente l'istituzion nuk ils offiziers de dretsch de militar waren la scola. Dus roms veve au con quals ensemmen. Allu leu in gis winter ein sconosceva nel Panzers vini ad an schurmigiau giù l'antire scola, a quasi ne stai pil resti l'on.
2: Ed è per el personal ma in la situazione semidata. Maurus Vinzap, il Schweizer, Era tutanina Beaumont in Student. El era in Ierster als Elst des Patriots Amerikans. Ins Maravie, sil Campus a Charlottesville sin Elkun Autersels.
3: Quam mit auch ein Jahr komplett. Ella Situation cool erjaut, also normalisau auch ein Sommerbuch per quei Jahr. In Saluveu veramein, per els eren lu tutanina toquas del Exterior. Eren jau del Exterior, ci, kere ci, schnere Schweizer, ni Tudest, ni Arab, ni Chines, querlo per els totentekel matemnus, quamit auch komplett.
2: In evenement de Terror ke resta in gi Traumatik. Inca Bucalau per Maurus Vinzap, quei gi, ma bain per in Ompitart, quella etonaus en Schweizer. Ed au noz, buon blidaus.
1: Per de plisser a gurda de tours terur a trauma 9-11 si a leunga umbriva si il titolo della Marella che RTR a realizzau am fleiss in rtr.ch ni via l'applicazione play RTR sco a un altres aspekt zentorn l'antira catastrofa. Danton eisi Mietzgi, die schwergau las dudige la metropole de New York, kinsgi kaladier mi mai. Otzo zvenia aber adine puspei quiet. Millis a millis envit seraduna a ground zero, leunua kalas tours del World Trade Center steven, tocan il moment de la sgarjur ca a paralizau, shockau. Tot ils noms de las bunamen 3.000 persunas ca envinides mazadas venien preligi, a la prima ga seragordens in quart cent ne pitart e de tot quals che in morts pitart de las consequences de 9-11.
0: Cristina.

0: Tgeun, io sono venuto su questi tre mesi, si dalp. Ma lui se ne usa che ha già in pin drin team, è un shot.
1: La stat ad Alp definitiv bu dinamo cun idil romantica sco de bars can conoscen bu traccian che gli ad Alp seggi de vase la stress parts de nostra seria ad Alp che vus en fleis in rtr.ch via play rtr.
2: Danus? Danus?
1: A mens de settembre cui va bumo per Selvagina en nies canton sin massa vectors dat RTR mobain epils animals de nets. Ca se peina no se per tornai va de la stat Sidalba na vosa casa tir patrunes e patruns de tot ils gis emmas a mens de la vita ad Alp gil pistur ot marca druvi.
0: Jau ai dus gis che vai en summa bugen Sidalp. La scargada, la cargada. Perché è mite ci c'è, e invece in cervi ci c'è, qui ci c'è puspenief, ne chiuso e tu vincevo.
1: Ed Anton arriva eba il G de Cicei che va a fin pil personal si las Alps de Breil els peinen de vosa noc entegges de meun il G de la Scargada. Una Scargada che ha gronda tradizione a Breil che carmala di neplunas de hosps turists de RTR e vit sapina cun cameras microfons nus amatin live la Scargada de Breil de meun navenda mezzgi cun in live stream via la nostra pagina web a Play RTR per tutto qualsca massa in bugien s'andanton buasser della partita ma le svi e vala la pena da mera via deni momento.

Quella che stiamo ottenendo per sempre pass con vus e per schmetter con quei en 4 minuti dati la sisa mesa lu resuna musica instrumentale per inura ortvies radio cusera si c'è per tutti gli amatori e amatori da Mars Duri Janet, dirigente cornettist passionau e in fan de Mars per nostra emissione della instrumentale a el preparau in buche de suns e tuns de Mars Kaplein Adel Fitch Fitch Bain. Ci vigene bien divertimento con quei avvis e Giorgine Jankius definitiv neven figei una bella come deivla sera fin demma. Ciao ciao, abugento con la prossima.

0: RTL L'Instrumentale.
1: Es un Duria Net, de Tschlin, sun stat Blerons dirigent de la musica de Tschlin, na natural grand gust de musica e din special de marches, e per quai na e grand plajair de poder presentar oz ina instrumentale cun differentes marches. Al cumanzamaint vain una marcia de Arthur Nye, un fig bun componista de marches, i quais la marcia Vivat Luzerne, sunada de la Swiss Army Brass Band sotto la direzione de Andreas Spöri. Qua ci imponesce là al più ferm is il grandioso alla fin.

Grus an des Worblental in a marcia de Stefan Jäcki, quai in prima lingia per vidal componist, es un in admiradur de Stefan Jäcki, ma in sich quella na es una fin già pro la musica militare alla recruta. Ilura amo l'interpret al Schweizer Armeespiel con Josef Knoss. I Josef Knoss es per mai in dirigent cena ad una der admira.

Novagnus te dudi al Florentiner Marsch, una de las più bellas marchas ci da, suna des Berliner Philharmonikers, i osa paresa mai mobel a far in congual con una gruppa pitchna, la Mnosil Brass, ci redue quai sul minimum de qua ci dovre per sunar in a marcia usche, ma es un usche specialists ci san precis che ci dovre lura per far esser ad una mo fitch buna la marcia. Quella versione non piace mai, Ordward.

Gandria, una marcia de Giambattista Mantegazzi, la vignora il temperament tessinais talian, i quai in plaja era mai fig bain quel drive ci ansu, i la Gandria nae bot preferi in Sicina mo a celis main conciantes con la Bellinzona. Totes duas sun bellas.

Mes nom es Duria Net, vo vavet tudi l'emission instrumentala, quai una becun marches, cena nu grand gust de poder gevujar tot questes, i finir podesna quell'emission con la marcia Arnhem, una marcia cena figient, per vida qua c'è là su in drive ci gira i natural in bel clinch plain, una marcia cena ir fin già interpreta. Ege vus avo tots auditures e auditurs una bella saira e in avant bler plagiar col RTR.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La Saira da RTL. Con Sempre Verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Il D der RTL.
1: Oz con Urs in Cadiz. Il tema principale è «Oz gli accidenti in bus ier elenge di Nabassa». Da Freton conferma la polizia cantonale che ciun persona è morta ed ulteriuras 40 blessadas, da quellas 3 grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti gli passagieri vengono dalla Olanda ed egni trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le ciun persone morte entrano la polizia e un bu identificadas. Per tu conto la ragione degli accidenti, dati a un'egina informazioni segiras, la polizia sa ebo confermare a porz da medias che il chauffeur ha distribuunci in crap ni grips in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las ciun, il bus in via da Cernezza Sush, news giud via, a cupeciaus da tier din plazal. Da sanare la sicurezza per vils e survivenz AVS è ins d'accord. Ma il co sparta ils menis en la consultazione che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alzà la vigliadicna minimala, cin sa retre, da ciun contot sin 63 ons, en identon bu d'accord, quei segi entapeisa pensionamens anticipai ai giunum. Dalla Vart Burgheisa, culas organizzazioni d'economia, denton els, Liberal Democrats, la Partita Popolare ed il Center, vin critica fondamentale. La riforma alzi surtut les contribuzions, anstall da prender mesire strutturales. Quai che permetta e debatta splentenzion nel Parlament. La noc vergada in il sprizis dieli carci marcantamen, per part costava in bucin dalla sorta brand tocon ciena $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Una delle ragioni per cui sigl è tenor els experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del West, quei che monta china ulteriura via maritima per transportar il ieli silmun e il zucquitch, quei sper la blockada dalla via da Hormuz. Si lungi il tema sperozz, vendergli sera, io giovis leun in abiala serata.
0: La saira del RTL.

0: Regie. Venus Schnitzau Otskun in Politschland Gaukun Nossa. Nistag auf der Jagd des großer Berliner Blasorchester Venus und Quest. Sehr verdammt, mein Chat, was soll ich Katscha? Oha, a dose vai musica an stai. Weil so deutsch ich weiß nicht. Also, nun sein, es liegt der Katscha, no leuch chiem. Weil wenn ich schon trennte, e del Telefon vai ja schon a jem prim, ke telefonesche, a ka a fag wie mi, mai a schiener wuse, ke vai schon, bo du kontrolle de messen aufskau. In a biala, buonasera, Rico Florin, des Meden.
1: Buonasera, Gabi.
0: Buonasera.
1: Scuse, tu de ka schlopain, ke mezza jassa.
0: Ce vuol quei di? Ah, gie! Yeah.
1: Surprise tot.
0: Gie, ti svenius con l'auto in stiva mia, pure mein.
1: Sì, proprio.
0: Exact.
1: Con l'auto da posta, bo.
0: Rico Florin, du mignaula, Jamna?
1: Sta fantastica.
0: Sta una buona Jamna, sì. Aber bo giù vacanzas?
1: Jamna, di una vacanzas, spu dei jons.
0: Ah, c'è bi.
1: A due vacanzas non sa neanche ci si deve.
0: E mi c'è caso che ti asci a sgudì, eh?
1: Sì.
0: Non vanno al salizio questa sera, Rico?
1: Al salizio vanno Ionina Porta e gratulese al presente CERT e un saluto a Monica, la sua donna. E loro vanno avanti al salizio a Pedro Caglion e la sua donna Anetta e a tutta la famiglia. Già vanno avanti in Bocca Cluf e speresci. C'è tua nera mocciaccia e Monica Porta. C'è tu se mi servire c'erano da cer, io non ero niente.
0: Monica ha detto che la vedi creo più bene la cerva e la pia e la cavolo e la abu gen al camoccio creo.
1: No, sono il cer.
0: Sono il cer, bien, ti sa.
1: Sì, sì. Vabbè.
0: Tip top.
1: Ma c'era di una buona. E va. Lei crescita sulla charm da chamoch de mesrar el fa d'una la violina tas is quais
0: na
1: qua es la chom da vos o da vant a dol schlegel scutis dis mis anti la dosa grat bain e do su enta e dat una schwimmantada. Loro mangiano qua e scocciano crue da vendere ai uomini, qua guardano con una violina.
0: Merati, a quei gusto bene?
1: Ma qua è grandioso.
0: Briba. Quai,
1: geniale.
0: Salù, vamos per la violina, eh?
1: Ah, sta io.
0: Prima si deve pure tirarla. Rico, lei non c'è con
1: hai.
0: Musica?
1: Hai, è una salsa che ci tuscia, ta?
0: König der Bernina vai a Priwoz.
1: Vai, piglia quella.
0: E qui bien, la Bernina Boys, sì. Grazie al Federico Florin.
1: Non è qua Bernina Boys, qua è mis amis, no, infatti, 30 anni insieme musica, e qua è in Tokyo, in Tutsu dell'84. E la trombetta è Werner Horber.
0: Also, qua stati scritti registrazione 1979, io leso sbu. Courier al
1: ma quadra al speciale.
0: Ah, ok. Bien. Salute Linus, König der Bernina, in biala sera, Rico Florin. Grazie per il telefono al studio. Bellezza sera, biala fin di anno.
1: E saluto a tutti gli chiacchiers e a voi il studio. Grazie, Gabi.
0: Grazie a lei, stai bene. Ciao.
1: Ciao.

0: Is Bernina Boy School, König der Bernina, sind gewiss der Rico Florin, que va e ozen Konkurrenz per nias Radio DAB+. Al telefon, Elsa Litz de Caccia, e nostra stiva da RTR, Mario Meissen. Ciao Mario, benvenuti.
1: Ciao Gabi.
0: Qual è la caccia di tocca a noi?
1: Oh, oh. Pitosh nuet, bialauga, kaule bien, aber schog wir es dann use ju nuet.
0: Was ist das für Studia? Was ist die Syria in der Katscha?
1: Nein, ja, man in Berkunz.
0: In der Berkunz.
1: Denn du musst es um dich Berkunz.
0: Ja, ja. Da, das wir
1: mut. Ja, aber wohl ju es, to beim wir, wenn uns da etwa wohl, nur wir sehen. Aber sie werden es mir nicht die Kamotsch und die Chavas, aber wenn ich in der Fahne war, gar momentan. Aber die Kuhwein schon, nur so ein
0: As gudi un Paolo Bialaura.
1: Quoi è stato volume me ma caul, aber io son bise, son etz, aber c'è fosalte bien la pleve, quoi fosalte bien, la natura dove va sletza.
0: Absolut, abstrahau de la caccia, isto è esser aura per la natura, a bom o per la caccia, va bene. Asci e sai. Mario, a ci te metes als salits, historias, a ci volas dici chai, a ci volas bo dici chai.
1: Salits hai osho rimpe.
0: Salut.
1: Io qui mi nega moje famiglia giuga join, moje donna, moje feia culza fons, a lu al Diego, che va e caccia si broi, lu lessio a di da mio fra, ad al Pauli, che cao entegio cumai, Allora, cioè, io credo che grazie un momento di Val Roussain, al Roussain Tron, al Cyril al Albert, allora veniva otto Zorlix, al Sandro, al Tony, al Georg, allora giù Plante di Novola, al Sosangs, al Schlosser, al Cadov, allora Bacons de Dance, al Marc, quasi tau io sera, che tu lascio in Ballezia tau, ad al Lucas, allora la Barla al Gusti, Allora faccio in gran parte un giusto incidente e poi il Cristo lo causa tra finale sera, Michele Quels, da letto con quella gruppa, allora da Adrian al Randolph, allora un sì intermedio del Marcellino, a Sirs Dus Fels, allora insomma il scacciatore dall'Union de Pet Festots, che vuol dire quello che si dice non che si lo strisce duin. Sergioin Arioin, neve alu tots els cacciadors de l'Unione de cacciadors Graina. Ad en principi de tot quas que un conos. La se vai al mi dau ci sto un mal, aber le bo prendo me magreva.
0: Quel parai nu sferma per quei dati differente seres de caccia sperdine, pu spai se prendo su interschenza un blidau an ci. Ira di Silvio Zeiler un blidau. A io va di che sto più da in Ligion Gianvi a quei beni là.
1: Io sai al budato sti Ligion, siamo ai Ligion.
0: Ti quei che un busabiao sa tutto un capita, ne vi?
1: Questa è questa è mai a breve sto 20 pazienza a gude. Gude la natura e il bene, ne coi io sai ne. A Mario stetti sounds a tutto sai.
0: Jetzt il principal, kins vegni a dina contents bo frustraus. Ma ben contents e teglia con ni senza preda, ne vi?
1: Di nuovo so io.
0: E contents a sounds. Mario, non svenzam ciao in de tes canzons preferides.
1: Ja, genau. Quella Selegines da Alexi a Marcus.
0: Da leines vei bujen, Mario. Bo piar de la speranza, tot ven bien, ne vi?
1: Voi ven tot bien. Grazie a te.
0: Ciao, un grazie a te per il telefono.
1: A tutti, una bella sera, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te,

0: per Mario Meissen. Sa legina de D'Alexi e Marcus. Ielas ventina, ventina di vastel de quellas uras osa dalla biala buonasera su Munt Zurzernetz, Adrian Shorta. Benvegni.
1: Sì, buonasera.
0: Come vai?
1: Ma tu ben stupend, sì.
0: Asci stupend?
1: Ai, des buonissimo, mes frarina, questa sera. Ho fatto bottina per rispettare il bocco di Ciaboc e ti lascio gratulare qua atrás e proprio un bel speciale col vero ti ho messo a corna proprio un bel Ciaboc
0: bi speciale qual forse che fai con quel che non è che il nostro studio l'hai detto che è che sta a gradere Adrian qual lo fai la caura che moci?
1: Hi, I'm at Schluppetale Chavre de Chavoc. Eir, più zaira tard, ma nu vain al blera mo se c'è so un Schluppetio, un Chavoc, quel cioce, quel dici, c'è l'air mo al blera fortuna da far bottin.
0: Also, quella fortuna se pelle in tic tirvus?
1: Ah, sbada ci se sfras, ha?
0: Fadri è quel fortunao che si tau al camoc, ha?
1: Precis,
0: sì, hai al bocca. Yeah, in quel caso, lì desti seguir el a divises gratulations a Delni?
1: Sì, elles è un comune, io sono in tanto mos in Ciamona, io dormo qui, con Bap. Mm-hmm. El va da manera ciaccia da Ciamorci e elle è già potuto fare bottina, si desi proprio bel, hai.
0: Con de tierni, con de longe, essa svus su munt da proprio la grepe ne ocas camoc sa in luc, also, yes, che si è la montagna alta. Sto esi in ura, due ure a pai?
1: Mo, als camoc sun de l'ur del gaut fin, si somma spitz, hai, also, qui va forse da 20 minuti fin da un ure e mezzo, so do, so spo ce vinar, hai. Questa scocci plage minciuna dire c'è moch sai
0: piotto
1: na osciotta
0: lo vuol che dica de mauna in omla va baul ha baul cul tepuno lec Adrian abab
1: hai

0: lever. Oui. Pourquoi fuyez-vous ce bouillon?
1: Non, also, c'est non inclus de tout.
0: Aber vous levez ce bouillon, baule de maun?
1: Je t'ai su bort.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Fas bouillon. Non,
1: also, babs te su bort, hein. E io non starei su se botto,
0: okay. Non che io basta, in bocca al lupo a vos dus demaun a fadri cordiale gratulazione pel buc che moc, ne vi? Adrian, noi vien a sentiamo musica da Arno Adaldo al Siawers. Leva zon salidanzi ci?
1: Ma io levo semplicemente mo gente salutar quel si han fatto la patente. Quest'anno ci vanno la prima volta a Ciaccio, un po' stucco a scuola di Cernetz. Questo è un speciale, il primo anno ci sono solo ecco Schlupet, ci sono già Small Minds, e anche semplicemente Fitch Bell. E da solo si salutare a tutti quelli che ci conoscono mai, e già avanti in bocca di luce, già dai la Ciaccio e tornare frisci senza Ciaccio.
0: Fitch B, Adrian Shorta. Un grazie al Fitch per il telefono, quel sbiaz di Vis. Vine von in Bucket Luf, tutto bene a vos.
1: La M.
0: Ciao, ciao.

0: Il siauer se caccia de chamuots. Sin giavis de Adrian Schorta ca telefonau de Zulz Mund, su Mund, e la chiamona Zurzernetz a gratulau con sona siu fra Fedripel Buc Camuts. E già nier sera vai oggi in giuven mat de den Dijons ca telefonau lu de scuol o ce si in de such gesti. Ciao Elia de Plazas.
1: Allo,
0: ciao Elia. Ti has detto che ti sei usato in scuola grada caccia?
1: De, cosa sono io?
0: Ne vuoi se con chi è la caccia?
1: Io sono comutat, si muteun a caccia.
0: Cultat? E qui in te che ne tradizione che ti fa qua? Ne qua per...
1: De.
0: Ma va son, alzons vergai è?
1: De, sono de, è staus.
0: A quantos planos, Lu, que tu estás a fazer a patente?
1: Oh, sai bu propion.
0: Sai bu propion. Alta, de Juclet?
1: Toca no zambona.
0: Que venham? Os altais com talismã?
1: De.
0: Não é? Te plaia, te fascinaste a tua Elia de la caccia? Que te vai escutar?
1: Mai fascinaccia se io sai e con il a caccia magari abbia il contrada e il sbiato animals.
0: Si mutau no che Gesù qui circa 1600 metri sul mar a sti dec si lo vesir in balette su vesta.
1: De, qua è c'è.
0: Alla sera? Vai schon giù, China? Lu Freddy si irbien lauter wusen en Kamona. Elia, durankel tat fa China as te sti en kurioine kunzun e salida. A chi salides ti?
1: Eu salide mia mama, a meu ba, a mia tata de suke sti.
0: Grandius!
1: E un tata de surain.
0: Jalo spero che tutte le stattes alla famiglia agiano diu tessalit e lia de plazas bia plage en compagnia de tiutat Anton gudi coi temps cun ni senza preda a tornai contenza a casa a Sounds. Ciao Elia.
1: Ciao.
0: A per Elia te lai nostri alte jäger olsch

0: Este dritten e questau cun der alte Jäger, il gewiss de musica degli Lia de Plazas che gauda de di a caccia cun Ciutat Anton questa fin di amna. Die, dort wenn uns bespüsse wie uns ja La Preda, che si non des Romances.
1: La Preda, presentata alla Banca Centonale Grisuna, gkb.ch.
0: Die, adiai al Marco Fallet de Mösteir, che giù la fortuna de vini a tra, Adel a sviu annunzia sia acne preda. El a numnada men citau in a caure cavriel al sulet animal che la viu tot quels dis. Ad pli al requintau la Georgina Yanki.
2: La propria gust de la beade che la produis il primo na ciace a nu questa fortuna de slupetar quest cemocin de ciura.
3: Vies biadi corzin ca sitau in val duin al raquintau in tic sco questau ton pli che stau in prima gan cal fa preda
2: ele zi quella bonura del cinch con ses bap su not quasi al pedal pizzeut anti la val duin al bap e la slupetà fin già al il prim di e lura ana vis in sembel quist cemocin e forse il derlo in compagnia de de diverse otters che morsi lura con el con consentimento del bap sulla lura nuz de peruna piclarore quest bocchin de ciura quais du se qua cian quinta mai bler no vai na vis una cel de spe
0: Fegi una biala storia quella da Arno Fallet che telefonau oz per annunzia sia preda non si vigione del se capesce è buona fortuna cui valo per tre la sort. Marco Fallet è in un gruppo di tre con suo figlio ed in collega del figlio ed el speren che l'uf nel sluf smondi in forza vine von. Per esempio, perché bo el Tirol del Sid.
1: La preda.
0: Dosa va io grada virt nostra galleria da fotografie incredibile. Io vesel che ho davanti la prima fotografia che vi servisse è grad quella da al tauch de Cruna de Roland Tomaget. La prima va io marau e trecciò oh, Santa Clau a tracci a si tau in camoccio. Na, sonce glau ai si boi el Roland Tomaget ca ina barbuna ina grandiosa fec biala fotografia el ai bosulet nus vain varga cina vain fotografias figiai in clics in quelles a scesemilia curt diau prendel giu telefon ca el studio ina biala buonasera cie ca el telefon
4: col Andri Walter mia
0: Andri Baltermia, da nonde?
4: Sì, da Salouf.
0: Da Salouf. Au Baltermia, sto essi osseveno chi sauda, ha?
4: Ma è un fred bagno, poi.
0: Exact. Andri, come stati, come vai con la caccia si Salouf? Vos essas die in vic con una scibia caccia d'urs, come funzioni, come vai, come tuni?
4: Ma anzi se il mio menna oggi mal non si va in buona compagnia che è il principale gli è bel dex in la natura a chi allora va in zanc buon successo allora galdinza
0: e successo vuol dire c'hai?
4: Ci va in chi allora era una predo l'otra né da cerf né da capriolze né ciamuc senza c'è va in da pres mincia di
0: gli è flotto ne vanno il salizzo.
4: Ma i Salets volano in prima legge a René de Marmolz che è in cosa terla mordio erteris giaveis del salidante speciale del nostro Cederville ci galdese erano la ciaccia si do l'antira gruppo da Visnanca Saloc che da Montera Tic naturalmente salidante Zerfic che da Credilai insomma smerla in Zer a già bisogna tutti in avanti bella ora dentro la natura e tutto il buon successo.
0: Andri, hai in te controllo con ce che c'è dato in surmire in successo?
4: Ma giusto in successo è un'idea.
0: Ad Salouf?
4: Ad Salouf sarò il buon 30-35, 33 e crackerstone.
0: Qui circa 40% della popolazione, buona main. Gessio, abbiamo un po' si gira.
4: Knapp, ha?
0: Andrino, sei buon curriccio una canzone insieme. Non c'è te lassasti buongiorno questa sera per dedicare a tutti i colleghi che c'è durs della Vishnanka de Salouf.
4: Perché la pigreo domanda è che non ho più la canzone da Matteo De Vons che la di Buc Camuc.
0: Buc Camuc. Hai conquistato in quel caso il de Salouf, eh?
4: Ja, voglio.
0: Grazie al figlio. Andri Baltermia, in carcelita, tutti ti hai sosa zaneua, sono si di nacla?
4: No, io sono un visnanca, giù in l'ufterei alpina, non ci sono tu pa' in mince seira.
0: Stibi.
4: Per ogni plan per il prossimo di.
0: Vai, per cao l'au puspe deponiu vostra sbuisa, da vos esni, con svenien, io vedo il buono mai nai. Salut in Carselit, la Oaia Alpina, ad El Zustiers, ad è a tutta la flotta compagnia che la insieme con te. In Carselit, ad El Studio.
4: Grazie, Vic.
0: Ciao, Andri.
4: Ciao,
0: bella sera, buona fin di amna.
4: Grazie, Vic.

0: Al buc camoch de Matiu. Oz vinius de vijaus, ei alpina a salouf, ei Andri Baltermia. Ata la fanau per gratulala an tira biala compagnia tot els cacciadurs de la Vishnaunca. A ternus, aisi ossa puspeina vus feminina, benveni Marlis Dacal, que telefonesce a nus de Wurz.
1: Bien, ciao Gabi.
0: Ciao. Supponel que Marlis setze buc cacciadura.
1: Na. Na, io vai mio figlio che va a caccia, Eliago, all'essere l'idate, le con in gruppo, sieni in teglia, l'essere l'idate Enrico, che oggi è in taur, a lui il curdin, a lui naturalmente un iglia dolz. A dice a tutti bene adesso, viene buona caccia, a chi viene bene dopo spai a casa. A tutti quelli che conoscono me è un l'essere l'idate.
0: Iago
1: è il figlio.
0: Iago è il figlio.
1: Iago è mio figlio.
0: Ad Enrico si tau oz in taur?
1: Sì, è mio figlio.
0: A Pisa il venius mo sa alla madriccia?
1: Sì, sì, io vai, sono vivo all'imbieri. Vai giù Pisi.
0: Ah, gli è zau metra von. Gli è zau metra von. Ad gli Adolf, al resto della gruppa ne è giù clic?
1: Gli Adolf, no, le zau in giù nuot, le c'è. E il mio auc, a lui è il curdino. E c'è Lucia e Cusrin. Ah, non cazzo di già.
0: Tot prenz, ha?
1: Sì, ecco prenz, è bella.
0: Ad els in tutti insieme, ne vuoi in els us?
1: Sì, antigio.
0: Sì, antigio. A quei nom si leo?
1: Adesso fa tutto l'alto tu.
0: Tutto l'alto tu. Gigi
1: c'è un fatto, lo stanno altri
0: tutti. Marlis, ti avvisavo a sti nidine canzone di caccia?
1: No.
0: No, ti avvisavo stress. De co stress?
1: Oh, quella te, io vuoi vedere quel culetto conto, lo ti lascio le canzone per me, a salire la faccia che c'è giusto.
0: Fegbi. Marlis, gauda la sera sonce venerdì, aspetta fin di amna di mettere il spese d'aula in te che ruessa?
1: Sì.
0: Shalù.
1: Io ero le usta, mettevi il spese d'aula, sono state tutte le strade che sono lì detrás.
0: Surpresa! Coi flot. Marlis, una bellezza sera di visio. A tutti bene a te che c'è d'urs.
1: Grazie, sì.
0: Ciao.
1: Buonasera a te. Ciao.

0: Ja, dus sper je ook quella canzonka. Ik wil ook zien jou de prender de stress. Adi e plegiu, ozela Marlies da Cal. Ella a solidao Iago, Enrico, Kurdin ed Adolf. E con son Enrico persiu tauch charva. Anus mein osa au nina galle, au no conuseren schon an son. Biala buonasera, ei alpina a salouf. Sandro de Marmels.
1: Buonasera.
0: Buonasera, ci sei capitao po mai?
1: Ja, co è capito in Falonzanto, Andrio già ci telefonò. Ambito da Giovisì, da gratulare, invece gratulare, da Giovisì anche Zaletta. Una certa persona ci è arrivata a Cotternox in visita.
0: Se lo sto in uso, ex non si vede, c'è persona che qua è a Cotti Salides.
1: Ja, che è Fabio Luzio.
0: Fabio! Wow!
1: Fabio Luzio.
0: Ti hai sentito, ti hai mi al prediscorso. Oh, svegna tutto nervosa. Fabio Luzio è unito a voi, Mattai, che fa il piacere di
1: lui. Sì, no. Io vengo a chiamare da Don Passo al Cotternox a fare una visita.
0: Che torbia.
1: Ma tu casuale, ma arrivo anche sera.
0: Che è grandioso. E tutti là, cosa anche nel svese nel stai, Sandro?
1: Io sono tutti ora in quella tenda. Davanti starei io a terra in radio.
0: Ah, ti vedi, buelsi che il svese fa uso in te canera per...
1: Ja, jetzt habe ich schon eine Idee für Fabio.
0: Per Fabio. Non so niente che dico, els fan ben vegni a Fabio, il piau, il grigion.
1: E io mi chiedo allora.
0: Ti sei spiegato.
1: Cosa potessi fare con il canere?
0: Canere per Fabio Luzio, bravo. Quei hai doch in una flotta compagnia che si tengono insieme e che sostengono a Fabio Luzio. Quei hai fecci bi. Bi che le venivo, stravus.
1: E anche è proprio bello, ma non è un
0: piacere. Salute, che vi sia una biala a lunga sera, da compagnia con biabiale e storie di caccia.
1: Mamma mia, è vero, non sia. I dati sono da raccontarsi, è tutto ciò.
0: Ah, è minci caso, è minci caso. Sandro, in casa lì è da mai Fabio, all'antica compagnia ogni negata. A noi sono ambitati da solida Giovanni e Monica e Els.
1: Bravo.
0: Fanno bene con voi, la una vera sostirsi.
1: E te conosci Joel, sì. Els sono proprio tip-top con noi.
0: Flotte qua, flotte qua, si sta l'uovo. Bien, a te hai già in toc da Heimwe, fu de Berge her, Spronze Pleila e a Fabio. In una bella sera.
1: Ir a te.
0: Goodie. Ciao, ciao.
1: Ir a te. Ciao, ciao.

0: Ja, neu in quelles Minutes stulides nossa ure, das ein Lieds de Katze va plaunete fin, ma esch gat lepinada, denton nus va in cau aun in, ca vol salida ad io aschel fa ben veni ad el Mario Kamenisch, de ruaun actual ma in silal per ruaun, tut per sul zen camono, co quai, Mario?
1: Ja, per parte si longerus, aber in der lauter Wars an sehr gute Eils, die sind ich, la bia laure dann si l'ruaus, ei ebi.
0: Aber al feje ist aus, token ihr nicht token oz?
1: Token ihr letzt aus,
0: Aber es wuss du in te klitsch?
1: Na ja, token oz, aber ein bu du klitsch, ich weiß, jula ki juhn in prima sere, das ist ein Achar, aber er muss sich hier, sie sei jön, im Vedide was dir, alu war jau, Schau la dette del chit.
0: Ah.
1: Schau viver.
0: Per fare la sigira, ha già un bollancetto della caccia schon fa in. Betri non priva. Betri non priva sulla caccia.
1: Vos bostausci flotte, salute. Stoi bu essere ex nom.
0: Exact. Mario, tutti ne vine von buona caccia, ne avanti essere lì questa sera, stoi buona mania quattro vones dies.
1: Metzalitz van Barbara Tomaset, nous ils cachedus de Rouen, es un minchon si l'auterella fa la cousine la pronus in la flotta in flogentà con una montagnalla, a cui fiende son de pibiar zons insemmen, vengi un balletze di con ella insemmen, les vi ingraziau un grande main al nom de tutz, cos che se stessi cheu per... Sie prima cousine che la fa minchon per nous, wenn du fit bi alleger.
0: Jetzt du.
1: Den Donner so un cacio da gratula un tutti scacio dos de Rouen. Scacio dos della sezione Bosch, a tutti che non so mai.
0: Fit bi. Mario, grazie per salit el studio e per telefono al studio vine von bia plige ad gaude quei ruaus gaude la caccia a nowadina sauna mein a casa
1: ja, grazie fech vecchio bugen
0: bia la sera ad insolito tutto yeah. Quel che ti ha salidao al que fasti con la canzon la paloma
1: ja yeah, bene
0: al cormis dau ruaun siat nus la in la canzon per fini aber von astiau a un tre la sort ca E diau vai cau al cedel del Adrian Shorta de Cernez che gudogna il radio DAB. Cordiala gratulazion, Mario, in abiala buona notte, a tocca in autrega.
1: Ja, ma demma ma in gabbia, grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie a te. Ciao, ciao, merci.
0: Ja, per moi è sei stau. Per questi amni, da salizzi da caccia, io torno lupo spai, su entra la pausa. Gli avvisi la vus tutti vina von, in bocca di luf, figliai lui una flotta pausa, a nus udin lupi tart. Mio nome Gabi De Gonda, stai bene, a tocca in lupo.

0: Musica per Linne Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind per tutti.

Steiles, de Florin Darms. Le Steiles lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olme schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfle ella sera, e nellas il divin. E cunos cors piteschen, demur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ogliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al ciel.